0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, buonasera. Vorrei dedicare al mio collega Davide e alla sua ragazza Carlotta canzone estiva di Annalisa. Saluti da Max e i ragazzi del 26.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 9001. Sempre con te.

0: Ciao signorina 9001, sono Stefano da Torino. Vorrei dedicare a Giada Perfect di Ed Sheeran, grazie e buonanotte. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, puoi mettermi Baci piano di Emma Ed Comi, saluti da Teresa.
1: Ciao a tutti, sono Ed Comi, se non ascolti Radio Manila sei game over. Un abbraccio.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Elisabetta da Moncalieri. Mi metti Viva e l'amor di Paola e Chiara. La vorrei dedicare alle mie colleghe.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Buonanotte signorina 9001, sono Massimo da Mezzomerico. Sono a lavoro a Vergiate e vorrei dedicare alla mia amica Ori Espresso di Sabrina Carpenter. Grazie mille e buonanotte a tutti i manilosi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, siamo Silvia, Giulia e Agnese da Biella. Stiamo facendo il turno di notte e vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.
2: Mi sento un

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 3:01.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Samili, Sabri e Roberto. Volevamo dedicare al grande Ciro due vite di Mengoni, grazie dagli esauriti.
2: La tua musica suona su Radio Mamilla.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila 2001, sempre con te.

0: Ciao Radio Manila, sono Davide da Pinerolo. Vorrei ascoltare se possibile Bad Days di Daniel Pautar, grazie mille e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao signorina, sono Kevin di Bra. Vorrei dedicare a Salvo, Massi e Vale la canzone di Ligabue Urlando contro il cielo.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila e ciao Manilosi, sono Federico da Orbassano. Sto rientrando a casa da lavoro e vorrei ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Emanuele da Asti. Vorrei dedicare al mio socio in turno Don't Stop Me Now dei Queen.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della cappa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Mirko da Settimo. Volevo dedicare alla mia collega Melody Fragole di Achille Lauro.

0: fragole.
1: Ciao Radio Manila, siamo Cristian e Valentino Davinovo. Ci fai sentire una vita in vacanza dello Stato sociale. Mandiamo un saluto a tutti i manilosi al lavoro come noi.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Giorgia. Puoi mettere per favore Ossessione di Samurai J? Grazie e buonanotte.
2: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Ciao Radio Manila, sono Aurora da Nichelino. Mi fai ascoltare Bella davvero di ultimo. Grazie e buon lavoro.
1: Ciao, sono Ultimo e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mi ricordo di te. Eri bella, eri bella, eri bella, eri bella davvero. E dormivi così col pigiama tuo blu, che ti andava un po' stretto e che forse era troppo.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Pratt, sono arriva. Stattina vi ascoltare Balla di Umberto Balsamo. Sono tutti i menusi a lavoro, in particolare Gianpa di Carmagnola, Lino, Walter Sininone, Daniele Saluzzo e Margherita Santana. Buon lavoro a tutti, grazie signorina.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Melissa da Novara. Sto andando a lavoro e mi piacerebbe ascoltare Amare della rappresentante di lista.
1: Ciao!
2: Siamo la rappresentante di lista e chi non ascolta Radio Manila
3: è game over.

0: Espresso macchiato.
1: Buongiorno signorina 9001. Mi fai ascoltare J-Ax con Italia Starter Pack. Grazie a Amedeo da Brandizzo.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Ciao signorina, per favore mi farete ascoltare Infinito di Raff. Ti ringrazio tantissimo, saluto tutti i manilosi in ascolto, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro specialmente ai panettieri, saluto Gianni il Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, Daniela di Saluzzo e Margherita di Santena, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Alessia da Orbassano. Vorrei ascoltare Porno delle bambole di Pezza. Grazie e buon martedì.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa, cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te, ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
3: Manila 9001, sempre con te.

0: radio.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Ciao signorina 9001, sono Angie. Mi faresti ascoltare un selfie con la vita di Gigi D'Alessio? Un saluto a tutti i manilosi e buon lavoro.
3: Ciao, sono Gigi D'Alessio e se non ascolti Radio Manila sei game over, cioè fuori dal gioco.
4: Pensati così, forte come sei, che nessuna notte tanto lunga da impedire al sole di rinascere. Tirati un po' su, colpe non ne hai.

Ciao carissima signorina, buongiorno, come stai? Tutto bene? Tutto bene, sono al lavoro e stamattina, se non è ancora passato, avrei piacere di ascoltare Sento solo il presente di Annalisa, oppure mettimi Ricordati di me di Venditti, se puoi. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i manilosi. Un bacio a essa, Silvia Margherita, un saluto a Walter di Sommariva, Walter di None, a Gianni, a Lino, a Marco e alle famiglie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, Daniela da Saluzzo. Grazie, ciao.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione!
7: Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
7: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
6: Non conosco avventurieri migliori.
7: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri?
11: Chiamami. Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
12: Apri la cassaforte.
10: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
13: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
14: Radio Manila. Ora esatta.
15: Sono le 5:02.

0: Buongiorno Radio Manila. Per cortesia mi puoi far ascoltare Mr. Noitol di Teddy Swims? Grazie Anna da Torino.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: got something I wanna talk about.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Buongiorno signorina Manila, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare Vorrei dei Luna Pop. La dedico a te e tutti i mattinieri. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sono andata al lavoro. Mi metteresti Singapore di Emanuele Aloia oppure una di Lucio Dalla? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Buongiorno Radio Manila e buon martedì a tutti voi in ascolto. La mia richiesta è o le bambole di Pezza oppure una canzone a tua scelta di Olly. Grazie e un buongiorno a tutti da Laura.
1: Radio Manila.

Ciao signorina, per favore mi faresti ascoltare Whatever It Take degli Imagine Dragons? Ciao da Pino e un abbraccio. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38.

0: Ciao signoria, sono Davide. Volevo ascoltare Dardos di Romeo Santos. Grazie e buona giornata a tutti.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Pompeo, sono in viaggio per lavoro. Se per favore potete mettere la canzone di Gabbani, Viva la Vita. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!
1: Ma non lo vedi, e non conta se non ci credi.

0: momento.
1: Buongiorno Sciolina, buongiorno Radio Manila. Siamo noi, io sono Walter Annone. Senti, stamattina volevo chiedere gentilmente la canzone di Company di Viola Valentino, la dedichiamo tutti i manilosi, salutiamo Daniela Di Saluzzo, Ciadani, Vita Margherita, Grande Tromba, Disco Volante, salutiamo Giacomo Di Severani, Nidolfano Attenta, Rimpante Carmagnola, Banta di San Maria Bosco, salutiamo il Patatarro di Torino, Marco Pasticcere di Canelli, salutiamo tantissimo Fabrizio, l'amico di Deni di Savigliano e tutti quanti i manilosi, sia pettinatrice e che dire, chi non ascolta Radio Manila su Facebook, che muove. Ciao adesso, non è paradero.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: Manila 9001.
1: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e vi lascio assieme ad Alice D'Amico per iniziare al meglio questo martedì. Auguro a tutti una buona giornata e vi abbraccio. Baci dalla signorina Manila 9001.
0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, la nostra Liguria. No, dicevo, dai che dobbiamo resistere, questa è la penultima notte che ci svegliamo poi la mattina con questo freschino, eh. Dovrebbero alzarsi le temperature. Buongiorno, Manila Box Breakfast, 338 50 38 908 il numero. Oggi insieme sino alle 10.

0: Perché mi ha sento profumo di nuovo singolo, vero? Ah, ecco, infatti è un nuovo singolo questo. Alex Prats, Mirko Fate, Stop and Go. Sono di Manila, buongiorno. Ricordate anche di scaricare la nostra app per avere sempre Manila a portata di dito e di udito ovunque voi siate. Andiamo, partiamo? Sentiamo. Chi
1: buongiorno
0: c'è?
1: Alice, buongiorno a tutti i manilosi. Alice, come sempre fai tu, vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila e game over, baci baci Stella.
0: Ciao Stella, buona giornata. Sono andato a metà dei tratifi con You Learn, Alanis Morissette.

squarciagola questa, eh? Alanis Morissette con You Learn nel Manila Box Breakfast. Dai dai che al 338 50 38 908 sono giunti già copiosi i vostri messaggi. Radio Manila, ciao Super Alice, sono Matteo D'Asti, vorrei ascoltare Nobody's Home di Avril Lavigne. Ah, oppure I Miss You di Blink-182. Grazie mille, un saluto e buona giornata a tutti i manilosi. Ciao Matteo, intanto saluto anche coloro che già quest'ora sono sintonizzati sul nostro streaming.

0: Nobody's Home, Avril Lavigne, su Radio Manila. Bella anche questa, eh. Dai, al 338-50-38-908, chi c'è?
1: Buongiorno, andiamo. Super Alice. Stamattina mi faresti ascoltare La testa gira di Fred De Palma? Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te e un saluto a tutti i manilosi, in particolare le ragazze del gruppo e i panettieri di None. Ciao! Ah, vabbè, ciao. Quelli che mi salutano. Ciao!
0: Vabbè, certo, ma ti mando un abbraccio anch'io, posso? Va bene, tra poco allora... Si gira, anzi, la testa gira.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: No, comunque l'ho sempre saputo di essere dentro The Matrix. Sempre, sempre, no? Infatti oggi, adesso ho appena postato una cosa che mi è successa questa mattina mentre ero nella stradina questa mattina. Vabbè, siamo dentro The Matrix, vero? Radio Manila, mi tresti agave o la tana del granchio di Brescia? Grazie mille chi ne ascolta Radio Manila, Game Over. Francesca, ciao Francesca, un bacio sulla fronte a te. Allora ascoltiamoci la tana del granchio dall'anno scorso, Brescia.
1: Nella tana del granchio c'è una canzone. Ho posato i miei vestiti al sole. Ti ho vista piangere dietro le mie parole.

Brescia è la tana del granchio su Radio Manila. Adesso facciamo un salto indietro, vero? O mi sbaglio? No, non mi sbaglio. Avete già riconosciuta? Buongiorno Alice, questa mattina vorrei ascoltare Big in Japan degli Alphaville. La dedico a tutti i manilosi, grazie a chi lo ascolta Radio Manila Game Over. Sergio di Ceretta. Ciao Sergio, un abbraccio, buona giornata. Alphaville, nel Manila Box Breakfast.

0: È ancora giovane in alcuni paesi questa canzone. Big in Japan, Alphaville, su Radio Manila, ce l'hai?
1: Sentiamo. Ciao caro Alice, buongiorno. Ciao. Ma che freddo fa stamattina? Stanotte i bruciatori delle serre dei pomodori hanno sempre girato. Vuol dire che ci sono meno di 8 gradi, perché sono impostati 8 gradi. Ma speriamo si alzino un po', almeno dovrebbero alzarsi le temperature. Per favore mi fai sentire gli Studio 3 con Lentamente, la dedico a te e a tutti i manilosi, ti mando un bacione, saluto tutti, specialmente i miei amici e le mie amiche, chi non ascolta Radio Manila è Game Over, un saluto a Paolo all'officina, Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
0: In teoria dovrebbero incominciare ad alzarsi proprio da mercoledì notte, quindi da domani.

Studio 3 su Radio Manila, nel Manila Box Breakfast. Sì, abbiamo avuto una notizia bruttissima ieri a Torino. Leggiamo il messaggio. Buongiorno Alice, oggi è un risveglio strano. Prima che mio figlio di 8 anni possa sentire racconti confusi dei compagni, dovrò trovare le parole giuste per spiegargli un evento tragico accaduto ieri a scuola. Vorrei dedicare gli angeli di Vasco Rossi a una persona che da ieri non c'è più. Un pensiero, un abbraccio a chi sta soffrendo. Un saluto a te, a tutti i manilosi. Ricordate, chi non ascolta Radio Manila è game over. Un tragico evento avvenuto in una scuola di Torino. Lo trovate su tutte le testate. Gli angeli Vasco Rossi.

0: Chi è che ha così bisogno di carica questa mattina? Ad avere bisogno di questa canzone? L'avete già riconosciuta? No, adesso non uscite con la tuta, quella grigia, con la maglietta, quella con un po' di buchi, sporca. Sì, avete capito, no? Vabbè, in ogni caso questa è Eye of the Tiger, Survivor, sentiamo.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Meno male che si alzano le temperature, perché al mattino è diventato veramente difficile vestirsi, vabbè. Senti, per favore, mi metteresti mica Survivor con Eye of the Tiger? La dedico a te, Gigi, Giacomo, Daniela, Robby e tutti i manilosi mattinieri, e chi non ascolta Radio Manila. E game over, un bacio grande, ciao.
0: Beh, forse ce n'è bisogno a quest'ora di Eye of the Tiger, Survivor su Manila.

Eye of the Tiger, sono di Manila, buongiorno Manilose, buongiorno Manilosi, ciao Alice, sono Marco di Savigliano, anzi da Savigliano, vorrei ascoltare Frida con I Know There's Something Going On, la dedico ai miei colleghi di lavoro di Fossano, chi non ascolta Radio Mine, Game Over, buona giornata. Allora Marco, purtroppo non è proprio in playlist l'artista, non solo le canzoni, però non posso lasciarti a mani vuote, allora ho scelto Frida, la canzone dei The Colors di Sanremo del Dufritti 18 338 50 38 908.

0: Frida, il nome Frida c'era, no? The Colors da Sanremo 2018. Quanti anni sono passati anche per i The Colors? Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti. Buon martedì. Alice, ma come sono le previsioni per oggi? Ieri pomeriggio a Moncalieri in collina ha fatto un disastro. Pioggia fortissima e grandine. Mamma mia, che paura ragazzi. Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone vincitrice di Sanremo? Grazie fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, a domani.
0: Ciao Angela, guarda, adesso per adesso le previsioni sono belle sino a domenica, poi vabbè, dovremo vedere passo dopo passo.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: sì.
1: Vado Vinci per sempre sì. 3 3 8 50 38 9 08. Buongiorno Alice, mi faresti ascoltare al mio paese di Levante? Grazie che non ascolto venire Game Over. Massimo di Mappano, ah, marito di Vita. Un abbraccio Massimo.
2: Io ascolto Radio Manila. Radio Manila, te le suona quando vuoi. Mi sa-

0: Bella, bella, questo sì che è un successo estivo.
1: Buongiorno Radio Maria, buongiorno Aris, Andrea da Volvera e Milite Noto. Buongiorno a tutti. Stamattina volevo dedicare un pezzo bello forte delle Zeppelin, scegli tu quale, alle ragazze del Volvera Rugby che hanno disputato una splendida partita, una bellissima partita questo fine settimana, vincendo e andando in Serie A Elite. Wow. Ecco una meta, una meta veramente ambita e veramente complimenti alle ragazze, tutte bravissime, e chi non ascolta Radio Maria è game over.
0: Complimenti, allora ci ascoltiamo un po' di Sugar Mama, però questa è una versione rimasterizzata.

0: con Sugar Mama. Sì, è proprio questo il titolo, Sugar Mama. Però questa è la versione del Dufritti 15. Allora, praticamente si chiude la prima ora oggi insieme sino alle 10.
1: Buongiorno, su Paralis. Questa mattina nel viaggio ti chiederei se mi fai ascoltare Ci parliamo da grandi di Eros Ramazzotti, e la dedico a tutti i nostri bimbi che stanno diventando degli ometti. E niente, chi non ascolta Radio Lumanile, Game Over, sono Giacomo di Pavaragno, un abbraccio.
0: Va bene, allora sentiremo la canzone che hai richiesto per la fine della prima ora, invece all'inizio della seconda chi c'è?
2: Ciao Ali, sono Levi, macelleria di Settimo. Stamattina volevo ascoltare una canzone dei Toto e dedicarla a tutti i manilosi, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Lele, un abbraccio.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta, sono le 7:03.
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
5: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
6: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
5: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
6: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Questa chitarra la vorrei tenere per sempre. Posso metterla in loop? No, non posso. Mannaggia. Seconda ora del Vanilla Box Breakfast. Oggi saremo insieme sino alle 10. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli con la vostra vocina come questo.
1: Buongiorno Super Alice, buongiorno a tutti, sono di Sommariva. Questa mattina vorrei ascoltare Bianca di Noemi e la dedico a tutti i manilosi mattinieri come me e tutti quelli che mi salutano sempre. Un buon martedì a tutti e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

0: Ci ascoltiamo una bella canzone adesso, sentiamo l'audiomessaggio. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Mimo D'Avaprio. Stamattina mi piacerebbe ascoltare New and Teen dei Beatles. E chi non ascolta da manina, game over. Ciao, grazie.
0: Ciao, ah, ma allora ho capito qual è la canzone, Now and Then, giusto? Potrebbe essere quella. E poi che cosa ascoltiamo? Sentiamo, avanti.
2: Ma buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice. Io volevo ascoltare Su di noi di Pupo, la versione quella moderna del festival, oppure Be My Lover della Bush. Buon martedì a tutti con il sole e speriamo che duri un bel po', anche perché sabato vorrei andarmene un po' al mare. Chi non ascolta Radio Manila, game over, un bacio da Osvaldino e grazie per starci sempre vicino.
0: Ciao Osvaldino, pronto con il cubo portatile. No, ma sarà bello sabato, secondo me. Dai, se tutte le previsioni saranno confermate, sarà così. Allora ascoltiamoci Now and Then, The Beatles.

0: Manila Box Breakfast.
1: Ciao, sono Francesca Michelin. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sono la strage.
7: Hai visto? Possiamo andare al mare!
8: Un'estate al mare!
9: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
10: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
10: E invece il pagamento partirà in autunno.
8: Quindi, un'estate al mare!
9: C'è tempo per pagare!
6: A strade mobile!
9: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
11: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
12: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
11: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
12: Kilobit con la K.
13: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
16: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
17: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
18: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Alice D'Amico. La, la.

0: I love the bush, ma tesoro mio, ma è passato da pochissimo.
1: Radio Manila, mi puoi ascoltare una canzone di Vasco? E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: A parte che non ti sei firmato, ma Giovanni è appena passato, ma proprio da poco. Chi c'è?
2: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti i manirosi. Stamattina Diego da Settimo, stamattina mi faresti ascoltare per favore Lose Control di Teddy Swing? Un salutone a chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Ciao, un abbraccio Diego.

Teres Fischion, Lose Control su Radio Manila, 338-50-38-908 su Radio Manila. Vorrei ascoltare You and Me di Biagio Antonacci e dedicarla a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila Game Over, un abbraccio. Posso salutare tutti coloro che mi mandano anche solo un saluto, un'immagine, un buongiorno, una gif. Questa è You and Me.

0: Viaggio Tonacci con You and Me su Radio Manila 338 50 38 908. Abbiamo i nostri amici dell'officina, sentiamo.
1: Buongiorno Manila, buongiorno Alice. Ciao, sono Paolo Alpignano. Qui in officina metteresti la canzone di Tiziano Ferro e Giorgia Superstar.
0: Sì.
1: Salutiamo Daniela Saluzzo, un abbraccio a tutti, buon martedì. Chi non l'ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a voi, tra poco la vostra canzone.
2: La tua musica suona su Radio Manila.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
5: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: impara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I pulli allevati

0: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Superstar. Ah, abbiamo una nuova manilosa. Sentiamo la nuova manilosa, avanti.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno. Ciao Giuliacci. Sono la splendida. Senti, cortesemente mi fai ascoltare Tu sei una favola di Francesca Michelin e me la dedico. Certo. E qua sta arrivando il caffettino. Benissimo. Ciao Alice, un bacione a te, a tutti i manilosi e chi non ascolta Manila è un bel povero. Ciao Tara meravigliosa.
0: Ciao. Ah, ecco la nuova manilosa che si firma la meravigliosa. Ho capito. Pensavo che il caffè fosse per me e invece niente, nulla. Allora, quella canzone che hai richiesto purtroppo non è un singolo radio della Michelin. Ho scelto Francesca. Chissà se riscriverà. Ma io so perché oggi ha scritto.

0: Francesca, Francesca Michelin su Radio Vanilla, sì. Avanti.
1: Ciao mio super Alice, come
0: ciao.
1: Stai? Mamma mia, stamattina fresco, eh? Allora, scaldiamoci con la bella musica di Radio Vanilla e stamattina ti chiedo una qualsiasi canzone di Sfera e Basta.
0: Ah.
1: Grazie Alice, e la vorrei dedicare, se si può, a tutti i colleghi dell'ospedale di Rivoli che mi sentono la mattina, e dirle buona giornata. Grazie Alice, chi non ascolta Radio Manila è un super game over, da Laura di Collenio. Baci baci.
0: Allora, per te e per tutti i tuoi colleghi ho scelto Neon.

0: di testo e un messaggio audio. Allora andiamo col messaggio di testo. Ciao Alice, ciao, scritto con le U, ciao Alice, tutto bene? Per favore mi potresti mettere Ossessioni di Samurai J? La dedico a mio marito Roby. Un saluto a tutti i manilosi, chi lo ascolta di Manila, Game Over, Graziella di Torino. Avanti.
1: Ciao Roda Manila, siamo Anthony
2: e Dennis
1: e la mia sorellina Nicole.
0: Ciao.
1: Vogliamo ascoltare Ossessione. Chi non ascolta Radio Manila
2: è gay.
0: Bravissimi, baci dall'alto sulla testa a voi.
3: Manila Box Breakfast.
4: Ciao, sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
5: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
6: Auto Francia,
5: da 50 anni accanto a voi.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31. Comprooro.it.
9: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
10: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
11: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
14: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra del

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sambuie e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
3: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Jay con Ossessione, vabbè, io ogni tanto mi emoziono, però in questo caso mi fa sentire anche vecchio, la nostra Federica di Torino, però mi ha mandato un messaggio bellissimo, avanti.
1: Buongiorno, è da tantissimo che faccio un messaggio vocale per voi, quindi mi sento un po' impacciata, però volevo dirvi che da 10 anni siete sotto il sottofondo della mia vita, da quando con voi facevo 10 anni fa il conto alla rovescia per il mio matrimonio, ad adesso che invece ho un bellissimo bimbo di 1 anno e volevo ringraziarvi. Scelta musicale non ce l'ho, quindi mettetela voi. Vi mando un abbraccio forte e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Vabbè, ah, io ti mando un grande abbraccio, Federica, ci riempio di orgoglio, insomma, il messaggio che ci hai mandato. Tanto sai che su Radio Manila una canzone è più bella dell'altra. Quindi ciao Alice, oggi cubo, portatele, si canta e si balla tutti insieme. Mi metteresti sarà perché ti amo oppure fosse già passata quando sono morto? Sono Linda da Bain e saluto tutti i manilosi. Mi mandi un bacio dall'alto sulla fronte. Anche a me, grazie. Chi ascolta Manila è un po' game over. Ciao.

0: Jax, siete su Manila in chiusura della seconda ora. Oggi staremo insieme sino alle 10, 4 ore insieme.
1: Avanti. Ciao Radmila, ciao Ali, siamo
0: ciao
1: testimoni di Jonathan. Eh sì, dai che domenica 24 si suona a Torino al concertino dal balconcino. Siamo già gasati, ci sarebbe una bella canzone punk rock o rock. E ragazzi, chi non ascolta Radio Manila è game over. Salutiamo Gianni di Monbarcaro, il re della patata.
0: Ciao, ho scelto The Offspring, This Is Not Utopia.

0: Coppia, questa canzone Due Fritti 21. Chiudiamo così la seconda ora. Chi abbiamo? Sentiamo.
1: Ciao, Alice, buongiorno, sono Omar. Ciao. Davinovo, volevo ascoltare Non abbiamo bisogno di parole di Ron e auguro a tutti i manilosi una ottima giornata. Un abbraccio a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: E allora iniziamo la terza ora con la richiesta di Omar, una bella canzone d'autore, tra poco dopo le prime news della giornata. Rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre Radio Manila.
3: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Dai, racconta.
5: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
4: Un altro malessere?
5: No, è tornata la candida.
4: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta.
8: Sono le 8:02.
9: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
10: Evviva!
9: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
10: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
11: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
12: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Buongiorno da Alessio Galea. Stati Uniti e Iran, sempre in bilico tra guerra e negoziato, nelle ultime ore si sono incrociate dichiarazioni contrastanti da ambo le parti, mentre un nuovo attacco americano sembrava ormai imminente. Laura Supino.
16: Nel continuo alternarsi di scenari e dichiarazioni, poche ore fa Trump ha annunciato di aver sospeso un attacco già programmato all'Iran su richiesta del Qatar, dell'Arabia Saudita e degli Emirati Arabi, in quanto, ha spiegato, ci sono stati progressi importanti nei negoziati. Tuttavia, avverte il presidente americano, restiamo pronti ad un attacco su vasta scala. Di quali progressi si tratti e su quali tavoli siano maturati non è ancora chiaro. Ieri si era saputo di una nuova controproposta di Teheran al piano USA fatta pervenire ai mediatori pakistani. La Repubblica Islamica avrebbe aperto infatti alla possibilità di una lunga sospensione del suo programma nucleare purché l'uranio già arricchito venga trasferito in Russia e non negli Stati Uniti e rinunciato alla richiesta di risarcimenti di guerra. La Casa Bianca aveva giudicato tuttavia insufficienti le nuove proposte iraniane. Da capire ora a cosa sia dovuto il nuovo mutamento di scenario.
15: Sparatoria in una moschea di San Diego in California, almeno 5 i morti, inclusi 2 presunti attentatori, 2 giovani di 17 e 19 anni. Le autorità indagano l'atto come un crimine d'odio. La madre di uno dei sospettati avrebbe chiamato la polizia circa 2 ore prima della sparatoria per segnalare la scomparsa del figlio insieme a diverse sue armi. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe, dotato di attrezzature sofisticatissime, tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione rimane tecnicamente impegnativa, fa sapere la compagnia. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è già stato recuperato. Questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena, è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, ha raccontato dal carcere al suo legale che chiederà una perizia psichiatrica. In ospedale in prognosi riservata restano ancora 4 feriti, è cosciente ma in condizioni molto critiche la turista tedesca di 69 anni alla quale sono state tranciate entrambe le gambe nell'impatto. Calcio aspettando gli ultimi verdetti della della stagione in Italia e all'estero, impazza il mercato allenatori. Il servizio di Gerardo De Vivo.
17: Arriva, vince e se ne va dopo due anni, unica eccezione con la Juventus, tre anni con tre scudetti. La regola di Antonio Conte si conferma anche a Napoli. Scudetto il primo anno, Supercoppa italiana il secondo, c'è ancora un anno di contratto, ma salvo sorprese, domenica dopo l'ultima di campionato con l'Udinese sarà annunciato il divorzio consensuale col club, che pensa a un ritorno di Sarri. Nel valzer delle panchine ricorre sempre il nome di Allegri, a un passo da riportare il Milan in Champions, tutto da decifrare il suo futuro. In Spagna la Liga dominata dando spettacolo a suon di gol, vale per Flick il rinnovo col Barcellona fino al 2028, mentre per il ritorno di Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità. Comunque vada, la lotta per la Premier con l'Arsenal, il matrimonio tra il Manchester City e Pep Guardiola sta per chiudersi. Dopo 10 anni e 20 trofei vinti, spiccano il triplete del 2023 e 6 Premier in 7 anni. Al suo posto Enzo Maresca, già vice di Guardiola ed ex allenatore del Chelsea.
15: Ed è tutto, a più tardi.
14: Manila News.

Capito con cosa abbiamo iniziato la terza ora del Media Box Breakfast? Con non abbiamo bisogno di parole, Ron. Dai, che la temperatura è già a 12 gradi e si è alzata 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio. Anche se iniziamo con un messaggio di testo, la terza ora Radio Manila, sono Matteo da Torino. Posso chiedere cia cia cia, visto che c'è stato l'Eurovision? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Qui torniamo nel Dufritti 23,

0: o che nulla mi toglie dalla testa che qui dica Alice D'Amico, dice Alice D'Amico, ragazzi, non è colpa mia, avanti.
1: Ma buongiorno Alice, buongiorno a tutti i malilosi, Giuseppe, nell'augurare buon martedì. Senti come canta questo uccellino, senti, le temperature si alzeranno, vero?
0: Sì.
1: Perché ieri era un disastro anche nella Val Sangone. Senti, io volevo dedicare la mia principessa Stella Stai di Umberto Tozzi anche per cantare a squarciagola. Senti, saluto Vita con un bacio e tutti i manilosi belli come te, io non ti ascolto, tu non muoversi fantastico, bacino Bettino, ciao.
0: Ciao Bettino, non sei il solo.
2: Buongiorno Alice, buon martedì, sono Tiziana di Villanova, volevo chiederti se mi facevi ascoltare Stella Stai di Umberto Tozzi, la dedico a te, a tutti i tuoi colleghi, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è game over, quindi ascoltiamolo tutti. Ciao Alice.
0: Ciao, tra poco Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
6: Kirobit con la K.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
9: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
10: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
9: Ma non tutto è sempre sicuro.
10: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
11: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Alice D'Amico.
15: Radio Manila.
16: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Intanto l'abbiamo ascoltata, Stella Stai di Umberto Tozzi, ma abbiamo un'altra canzone pronta, immagino.
1: Buongiorno, sono Amanda da Chieri, vorrei tanto dedicare alla mia collega Tania, che così spero che si svegli, la sto andando a prendere, e che poi le venga anche un po' voglia di lavorare. Vorrei dedicare la canzone estiva di Annalisa. E chi non ascolta la domanda è game over.
0: Ma Annalisa farà arrivare la canzone estiva, no? Ma non quella che si intitola canzone estiva, la canzone estiva.
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: Canzone Steve, no, io dicevo quella che sarà poi la hit estiva, il tormentone, chiamiamolo così. Vabbè, avevo ascoltato Annalisa, 338 50 38 908, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Atena e stiamo andando a scuola. Vorrei ascoltare Gasolina di Anna Pepe. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao!
0: Ciao, un bacio dall'alto sulla testa, andiamo indietro di 4 anni.
2: Ballano fino a un...

0: gasolina. Anna su Radio Maniera, sentiamo, avanti.
1: Ciao Alice, ciao a tutti i manilosi. Allora, sono Alda da Carmagnola e mi piacerebbe molto sentire stamattina Final Countdown di Europe, se è possibile ovviamente. Chi non ascolta Radio Manila è un gay power da sempre. Ciao, buona giornata.
0: Ciao, buona giornata. Dopo la viabilità arrivano gli Europe.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su viper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info.

0: l'adattazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: E ora passiamo al cancro.
3: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
4: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
5: Puoi provare Meclon.
4: Come?
5: Meclon! L'ho comprato in farmacia.
4: Aspetta, come si chiama?
5: Meclon!
6: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
7: Una cittadina isolata.
8: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
7: Una terribile minaccia.
9: Ma che cosa? Internet è scomparso!
8: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
7: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
10: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
11: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Buongiorno e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla tangenziale di Torino si rallenta tra Borgaro e Pienenza in direzione Piacenza e tra Sippio e Pienenza in direzione Aosta, mentre sulla diramazione per Moncalieri il traffico è rallentato tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco sono segnalate code al pedaggio italiano in direzione Chamonix con tempi di attesa di 30 minuti circa. Questo appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e buon viaggio.
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

0: adrenalina. Adesso cambiamo decisamente genere, vero?
1: Buongiorno a tutti, Manila Manilovi. Questa mattina volevo chiederti la canzone di Chiara Gaiazzo, Due respiri. La dedico a mia figlia Giorgia, che amo tantissimo, che è l'amore più grande della mia vita. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao ciao da Eleonora.
0: Ciao, un bacio a tutte e due, Eleonora. Intanto questa, con questa torniamo al Dufritti 12.

0: Due respiri, 338-50-38-908. Prima questo messaggio. Buongiorno Alice, sono Caterina da Torino. Oggi mio figlio Alessandro compie 39 anni e volevo fargli tantissimi auguri con la canzone di Polvere di Holly, che ascolta Radio Vanilla, è Game Over. La ascoltiamo volentieri, la cantiamo a squarciagola. Tanti auguri anche da parte nostra.
1: Io, innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Polvere Holly su Radio Manila, Manila Box Breakfast. Buongiorno Manila, sono Daniel di Borgo Vercelli. Vorrei ascoltare Human Nature del re del pop Michael Jackson. Grazie mille. Ciao Daniel, la tua canzone arriva tra poco.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Maninni e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 88 39. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
4: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31 comprooro.it.
9: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
10: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

Vabbè, questa è una di quelle canzoni che vorresti non finissero mai, vero? Buongiorno Alice, sono Mattia. Oggi mi faresti ascoltare Die Young di Kesha per darmi una svegliata? Grazie, e chi non ascolta di me è Game Over. Buona giornata e buon lavoro. Ciao Mattia, buona giornata.

0: Cash praticamente in chiusura della terza ora, oggi insieme sino alle 10.
1: Buongiorno Radio Manila.
0: Sentiamo il messaggio che è questo, avanti.
2: Buongiorno Radio Manila, sono Andrea da Torino. Potresti farmi sentire Belli da Matti di Stoccolma intorno alle 9, grazie e buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Venerdì ci mancano, dai, questa è Belli da Matti, Stoccolma, in chiusura della terza ora ci sono le notizie, giusto? E torniamo con un gruppo che non sentiamo da tanto.
1: Ciao da domani.

0: Un bacio a te sulla fronte, guarda, ho scelto Notti d'estate. Arriva dopo le news, rimanete appiccicati per la quarta ora insieme.
1: La tua radio sempre, Radio Manila.
2: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Meclon Lenex? Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
6: Radio Manila. Radio Manila.
7: Ora esatta, sono le 9:02.
8: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
9: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
10: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
11: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
10: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
11: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
12: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
14: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Attacco sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. E questa è l'ultima presa di posizione del presidente Trump rispetto al conflitto con l'Iran. Secondo quanto riferito dal presidente statunitense, a chiedergli di fermare la ripresa della guerra sono stati Qatar, Arabia Saudita, Emirati Arabi, alla luce di presunti nuovi risvolti nelle trattative, di cui però al momento non si conoscono i dettagli. La tragedia alle Maldive, il team subacqueo finlandese di Dan Europe tenterà da oggi le operazioni di recupero dei 4 sub italiani ancora bloccati in una grotta a 60 metri di profondità nelle acque di Alimata. L'operazione viene definita tecnicamente impegnativa. Il cadavere del 5° sommozzatore Gianluca Benedetti è stato già recuperato. Tutto è ancora da capire, le cause della tragedia, mentre resta il giallo dei permessi. Le autorità maldiviane specificano che solo 3 dei ricercatori avevano il permesso di scendere fino a 50 metri. Si terrà questa mattina l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 7 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. Sapevo che quel giorno sarei morto, non volevo fare del male, avrebbe raccontato dal carcere al suo legale, che chiederà una perizia psichiatrica. In attesa della convalida del fermo, Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle 2 donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. A lungo ascoltato in caserma dai carabinieri, ieri avrebbe reso una prima confessione. Abbiamo litigato sul pagamento e le ho uccise. Le 2 vittime, assassinate in giorni diversi, sono una 29enne del Casertano e una donna 49enne di origini ucraine. L'assassino le avrebbe gettate dall'edificio in costruzione dopo aver ricevuto una prestazione sessuale. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo, il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. L'informazione torna più tardi.
13: Manila News.
12: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: super super successo dei Dirotta su Cuba, con questa notti d'estate era proprio l'inizio del millennio, se non mi ricordo male. Siete su Manila, questo è il Manila Box Breakfast allungato e quindi siete con me fino alle 10. 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Dai che adesso possiamo risuonare anche artisti che sono passati nella prima parte.
1: Buongiorno Radio Manila, siamo io e mia sorella che stiamo facendo il mercato a Casale Monferrato, volevamo ascoltare Rewind di Vasco Rossi. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Richiestissimo Vasco questa mattina, questo è Rewind.

0: Vasco Rossi con Rewind, ma dico Rewind perché lui dice Rewind. Rewind sarebbe la pronuncia giusta. 338 50 38 908. Ciao, sono Salvo da Bruino. Vorrei dedicare all'amore della mia vita Antonella. Tu sei per me di Enrico Di Giotti. Io chiedo ascoltare di Manila, Game Over. La vostra canzone arriva tra poco. Un abbraccio.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Rocco Papaleo e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Auto Francia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in Corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Sono la stagione.
7: Hai visto? Possiamo andare al mare.
8: Un'estate al mare.
9: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
10: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
10: E invece il pagamento partirà in autunno.
8: Quindi, un'estate al mare.
9: C'è tempo per pagare.
11: Asta del mobile.
9: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
12: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
13: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
14: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
17: Manila Box con Alice D'Amico.

hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: di te.
1: Tu sei per me Enrico Nigiotti su Radio Manila 338 50 38 908. Avanti.
2: Buongiorno Alice, buon martedì. Con il sole oggi sembra, incrociamo le dita e speriamo che duri. Senti, questa mattina come carica per la palestra, che dici? Abacab dei Genesis, se non sono già passati, se no gli sì, solito. Io ti mando il mio bacione smaccoso, ti auguro una buonissima giornata, una buona giornata a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao ciao.

10 ore della musica, i Genesis con Abe Cab. Ciao Alice, sono Anna. Volevo fare gli auguri a mia figlia Martina, che oggi compie 24 anni, e dirle che le voglio un mondo di bene, di non cambiarle mai. Se fosse possibile mettere la canzone di Fred De Palma, La testa gira. Grazie, buona giornata, siete fantastici. Che lo ascolto di maniera Game Over. Una buona giornata e tanti auguri anche da parte nostra. Abbiamo anche Mary da Pianezza che scrive: e volevo chiederti se ci fai ascoltare Ecstasy di Fred De Palma. Movimentiamo un po' la mattinata. Un saluto a tutti gli ascoltatori di questa fantastica radio. Un saluto a voi che ne ascolterete in maniera Super Game Over. Va bene se ascoltiamo, andiamo in ordine cronologico, ascoltiamo l'ultimo singolo. Io direi già uno dei primi tormentoni estivi. Fred De Palma, Anitta e Mischilla con La testa gira su Mania.

0: Palmanita e Mischilla con la testa gira, ci sono le notizie sul traffico, vero?
1: Buongiornissimo manilosi e manilose, io sono Alexia da Borgo Ticino e io e le mie colleghe oggi avremo voglia di ascoltare Biagio Antonacci, Sognami. Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Buona

0: Conto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
1: Che AFA, che AFA che fa, dai chi la soluzione ha.
2: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
3: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
4: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
6: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
7: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
12: Una cittadina isolata.
13: Ma che cosa? Internet è scomparso!
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
14: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
15: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai adotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
17: Muoversi in Piemonte.
18: Una buona giornata a tutti voi che siete all'ascolto. In apertura la tangenziale di Torino per un incidente, si rallenta fra Venaria e Corso Francia in direzione Savona, mentre per traffico intenso il traffico è rallentato fra Sito e Pianezza in direzione Milano. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano, per traffico intenso si rallenta fra Settimo e Falchera in direzione Torino. Segnaliamo infine code per traffico intenso al traforo del Monte Bianco in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, fate buon viaggio.
17: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
19: Manila. Viabilità.
20: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.

dici batteria. Ma devo salutare il nostro amico dal Portogallo, vero? Buongiorno Alice, ci vorresti ascoltare Sledgehammer di Peter Gabriel, grazie. Saluto la mia compagna Artesia e tutti i vanilosi dal Portogallo. Nick il poeta guerriero.

0: nostro... il nostro Nick, il poeta guerriero, ci manda sempre delle immagini fantastiche, ma vive in mare, vive in barca il nostro Nick il guerriero. Ma com'è possibile? Sempre le foto della barca mi manda. Vabbè, 338 50 38 908 per i vostri messaggi. E leggiamo il messaggio di Roby. Ah no, lui voleva Roby, ma Roby oggi non c'è. Ciao Roby, un saluto dai magazzinieri esauriti della Fruttital a Buriasco. Ci metti una bella canzone per caricarci, tipo Fluorescent Adolescent degli Arctic Monkeys? Se no fai tu, basta che spacchi. Chi nasconde di Manila è game over. Ora, degli Arctic Monkeys ho scelto per voi Why You Only Can Me When You're High. Tra poco
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
5: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
6: Certo cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
7: Ma lui sa fare tutto da solo?
6: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
8: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
7: Ma non mi fai compiti!
9: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
11: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro. Su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse. Per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
12: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
13: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
14: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
15: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
16: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Gli Arctic Monkeys ho scelto Why Do You Only Call Me When You're High. Avanti, chi c'è?
1: Radio Manila, sono Jenny. Un saluto immenso da parte mia da questa giornata piovosa. E volevo dire a mio marito che lo amo tanto, che è importantissimo per me, grazie che c'è sempre stato e c'è ancora. E un abbraccio forte ai miei figli. Volevo dedicare a loro la canzone di Chiara Gagliaccio, Due Respiri, o se non potete quella di Luca Turista, Pazzo di Te. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Ma Jenny, scusa, a questo punto sono curioso, ma giornata piovosa dove? Non voglio arrivare.

0: Sì, Kliuk, su Radio Manila 338 50 38 908, avanti.
1: Buongiorno Radio Manila, buongiorno Alice, ben
0: Ciao.
1: Ascoltato in questa mattinata allungata. Maria da Collegno, direzione Leini per lavoro, saluto tutte le mie colleghe e colleghi sparsi nelle varie mense dove lavoriamo. E dire che chi non ascolta Radio Manila è un game over, saluto amici, parenti, conoscenti. E metti una canzone che fa piacere a te, Alice. Con un buon martedì e un bacio a mio marito Tonino Disco Volante in giro con il camion.
0: Ciao Maria, un abbraccio. Loro ho scelto per voi Satisfy, il nuovo singolo di Calvin Harris.

0: c'è chi I want you all, I want you Dove, I want you il mio mic. Dov'è il mio... dov'è?
1: Scusa, ma che lingua stai parlando, Alice?
0: Il doc.
1: Il doc.
0: La lingua doc.
1: Ecco, meno male, ma almeno ci capiamo, guarda, se parliamo la stessa lingua ci capiamo, come no?
0: No, perché mi riferivo al nuovo singolo di Calvin Harris che mi piace un sacco, che dice I want you doc, doc. I want you doc. Vabbè.
1: Ci risiamo, Bobby, Alice. Eccomi. Bene, tu come stai?
0: Bene, bene, grazie.
1: Tutto bene?
0: Sì.
1: Fa piacere. Allora, vedi, ogni tanto spostiamo un po' il balla banana, il banana time, il brunch, insomma, il breakfast. No, nel senso che mixiamo un po' gli appuntamenti col Manila Box e ci risentiamo io e te.
0: Sì.
1: Vederci no, però ci risentiamo.
0: No, dai che ci vediamo presto. Allora, devo essere sincero, io ti ascolto, lo sai.
1: Sì, meno male.
0: Tu no, non mi ascolti più. Una volta mi ascoltavi nella doccia, adesso non mi ascolti più.
1: Allora, sai qual è il problema? Che non mi faccio più la doccia.
0: Ma
1: no, nel senso che che no, io in realtà ti ascolto, però poi quando praticamente niente, devo fare tutte le cose al mattino, sai, prepara, fai, pulisci, non riesco a seguire completamente, però ti ascolto, tu sei sempre acceso nella mia casina.
0: Ma che bello, sono felice. No, ti dicevo
1: sei
0: che
1: sei anche
0: ti
1: in bagno, lo sai che ti ascolto anche in bagno?
0: No, ma quello non dirlo però.
1: Vabbè, però è la verità, scusate, la radio si ascolta anche in bagno, anzi comodissima, ve lo garantisco. E quando dovete fare certe cose, aumentate il volume, mi raccomando.
0: Eh sì, perché crea una colonna sonora ideale.
1: Esatto.
0: Anche a tempo, c'è chi riesce anche a tempo.
1: Vabbè, è più complicato, dipende cosa metti in onda.
0: No, ma sentivo l'altro giorno sì. Che ero in car e ti ascoltavo, che dicevi no, ma basta perché c'è fa freddo, c'è questo freddino, non passa.
1: Esatto.
0: Ti do una notiziona, sei pronto?
1: Sono prontissimo.
0: Dalla prossima notte,
1: sì,
0: finalmente le temperature si alzeranno.
1: Oh, meno male, guarda, ma tu non sai quanto sono contento quando si alzano le temperature, sai?
0: No, sono contento. No. Ecco perché si muovevano, no? Ti ho detto spostiamo le mani. No!
1: No, allora adesso
0: prima.
1: Alzarsi va bene, muoversi è già tanto, dai, nel senso che praticamente le temperature sicuramente aumenteranno, poi si sposterà il caldo verso il sud perché è certo. Gli amici che ci seguono anche sul Sud Italia sanno benissimo che le temperature sono più alte giù. Invece qui pian pianino arriveremo anche a 30 gradi, ho visto.
0: Preparatevi perché come al solito, ormai lo sta facendo da un po' di anni, non c'è più la mezza stagione.
1: Esatto, arriva di colpo.
0: Arriviamo subito così a 28, 29 e 30. Siete contenti?
1: Io sì, perché verrò a lavorare in bikini, quindi preparatevi.
0: Con il trichini, l'altra volta mi hai detto il trichini.
1: Hai ragione. Sì, okay. È meglio coprire a una certa età, è vero.
0: Va bene, vi lascio al pompio, noi ci risentiamo domani, sempre per rimanere Box Breakfast. Mi raccomando, manilosi, trichinatevi tutti. Ciao.
1: Grazie, ciao Alice. La tua radio sempre,
2: Radio Manila. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 10:03.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buongiorno da Laura Supino. Attacco all'Iran sospeso, ora possibili sviluppi negoziali seri, ma senza accordi concreti siamo pronti ad un attacco su vasta scala. È l'ultimo annuncio di Trump sollecitato dai paesi del Golfo. La tragedia delle Maldive, le operazioni di recupero dei corpi dei 4 sub italiani saranno condotte per fasi successive e con finestre operative limitate. Lo fa sapere Dan Europe che con un suo team specializzato condurrà le difficilissime operazioni. Udienza di convalida del fermo stamani per Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro a Modena. L'uomo è accusato di strage e lesioni gravissime. È in attesa di convalida del fermo anche Mario Landolfi, il 48enne arrestato ieri per l'uccisione delle due donne trovate morte in un cantiere edile a Pollena-Trocchia nel Napoletano. L'assassino le avrebbe gettate nel vuoto. È partita poco prima delle 6 la prima missione spaziale congiunta tra Europa e Cina, volta a comprendere il funzionamento dello scudo magnetico della Terra contro il vento solare. La missione, spiega il Centro Spaziale Europeo, attraverso l'utilizzo di una telecamera a raggi X, effettuerà le prime osservazioni al mondo del gigantesco scudo magnetico terrestre. Ciclismo alle spalle, la seconda giornata di riposo. Il Giro d'Italia riparte con la 10ª tappa nell'unica crono individuale di questa edizione della corsa, 42 chilometri da Viareggio a Massa. In maglia rosa c'è il portoghese Eulalio. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Manila News. Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: E apriamo le nostre 4 ore insieme sino alle 14 con il nuovo singolo di Rama, si intitola Cabana, e con la bella notizia che ha dato Alice D'Amico con le sue previsioni meteo, che da stasera sino poi, speriamo almeno per tutto il mese, arriveranno temperature, speriamo un po' più alte, no? Visto che si alzano almeno quelle le temperature, speriamo naturalmente di respirare un po' di aria di primavera e non questo freddino antipatico. Allora, ci pensiamo noi a farvi trascorrere bene la mattinata con la vostra musica preferita, richiesta con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Questo è il numero per inviare il vostro messaggio, e sentiamo l'audio della nostra amica. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Ilaria e vorrei chiedere la canzone di Marrakesh e Elisa,
0: sì.
1: Le ali neon,
0: esatto,
1: una cosa del genere, e che ha ascoltato di Manila è Game Over. Ciao.
0: Allora, il titolo esatto è Neon, tra parentesi, le ali.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Che occasione all'autostrancia.
3: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
3: Da 50 anni accanto a voi.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
2: Sono la strage.
6: Hai visto? Possiamo andare al mare.
7: Un'estate al mare.
8: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
9: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
6: pensando di non poter più andare in vacanza.
9: E invece il pagamento partirà in autunno.
7: Quindi, un'estate al mare.
8: C'è tempo per pagare.
2: Asta del Mobile. Tutta
8: prezzo, qualità, scelta. Geniale.
10: Presto Fresco, vicino a te. In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te.
11: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
4: Domenica 24 maggio, Benefica on the Road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via San Bui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Segui sui social.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Mica che è impazzita a guardare la copertina di Francesco Gabbani di questo nuovo singolo Summer Funk con quei pantaloni similpelle neri, che secondo me farà impazzire un sacco di fan. Allora, abbiamo la nostra amica che mi ha dato un messaggio audio, vuole ascoltare una bellissima canzone. Ciao!
1: Buongiorno Davide, sono Roby da Asti.
0: Ciao Roby.
1: Volevo ascoltare completamente dei The Journalist, dei giornalisti. E per me, perché l'adoro quella canzone.
0: Brava. Oh.
1: E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Tanti baci Davide, ciao ciao.
0: Ciao Roby, tanti baci, e arrivano i giornalisti con Completamente.

0: completamente per Roby di Asti, che saluto, ma saluto anche la Beba. Ciao Beba, buongiorno.
1: Ciao Capiduccio, sono Beba, ma che bello sentirti in questo orario.
0: Al mattino.
1: Ascolta, mi potresti mettere Time Lies dei Fleetwood Mac? E lo dedico a te, a tutti i manilosi, e auguro una buona giornata. Chi non ascolta Radio Manila, il Super Game Over. Un abbraccio Davide, ciao.
0: Ciao Beba. Allora, mi piacerebbe, sono andato giù in cantina, ma quello si vede che non è un singolo radiofonico, ma ho trovato un'altra bellissima canzone, è un titolo diverso, ma sicuramente la riconoscerai al volo. Si intitola Big Love.

Beh, io me la ricordo, anche perché sono passati quasi 40 anni, era il 1987, questo brano dei Fleetwood Mac con Big Love veniva suonato alla radio, e la suonava Radio Manila all'epoca, io me lo ricordo molto molto bene. Allora saluto la nostra Beba con un bacione e saluto anche la mia amica Giusy che scrive: buongiorno Pompi, sentirti anche a quest'ora è un piacere. E quell'anca che sei sicura che sia un piacere? Vabbè. Allora, sono Giusy, mi piacerebbe ascoltare la canzone di Aiello Sotto Sotto. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over.

0: Ciao, sono Aiello. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
5: Dai, racconta.
6: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
5: Un altro malessere?
6: No, è tornata la candida.
5: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di

0: Piemonte. Ancora insieme per un altro aggiornamento. Buongiorno dalla Centrale Regionale della Mobilità. Il traffico scorre in modo regolare lungo le strade della regione. Vi anticipiamo quindi che giovedì 21 maggio è prevista la 12ª tappa del Giro d'Italia, con partenza prevista da Imperia alle 13 e arrivo a Novi Ligure tra le 17 e le 17.30. Dopo la partenza da Imperia, i ciclisti si dirigono verso la provincia di Savona per raggiungere il Piemonte passando da Bricberton intorno alle 16. La corsa percorre quindi la provincia di Alessandria passando per Molare e Ovada, proseguendo sino a Novi Ligure, dove la gara terminerà verso le 17.30. I dettagli sono disponibili consultando la pagina dedicata, raggiungibile dalla homepage del nostro portale muoversiinpiemonte.it. Per il momento è tutto, a più tardi col prossimo appuntamento. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.

0: Fulminacci con Maledetto Me, la scelta musicale di Gabria. Io già mi immaginavo questa canzone suonata da Radio Manila sulla barca del nostro amico, il maniloso Nick, il guerriero che ci ascolta dal Portogallo. Mi ha mandato anche la foto e mi sa che oggi non fa tanto caldo, lo vedo, anzi li vedo con il giubbottino sulla barca. Ciao Davide. Ragazzi, buongiorno.
1: Che strano sentirti a quest'ora, a parte che qui in Portogallo sono le 9.
0: Hai presto,
1: perché abbiamo un'ora di fuso orario indietro rispetto a voi.
0: Ti svegli presto la mattina.
1: Mi fai ascoltare per cortesia Summer Funk di Gabbani,
0: è passato
1: che è molto bello questo singolo, è allegro e spensierato. E saluto tutti i manilosi, Daniela di Saluzzo, Salvo e tutti, Margherita di Santena, Luchino.

0: tutti. Sono Nico, il poeta guerriero, e se non ascolti Manila non ti faccio più salire sul veliero. Ciao Aglio.
1: Ciao, grazie, un abbraccio al nostro amico Nico. Allora, sai cosa faccio? Visto che Gabbani è già passato, ti associo alla scelta musicale del nostro amico che scrive: ciao Manila, siamo lo scalo unico di Novara, ci metti i Rolling Stones dei The Colors, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, un saluto ai nostri amici dello scalo unico di Novara, un saluto anche a Nick, che comunque si sveglia presto la mattina. Se lì sono le 9, era già in piedi da un po'.

0: The Colors con Rolling Stones, e arriva il messaggio della nostra amica ad Alba, se non sbaglio. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a tutti manilosi, sono Elena da Alba. Ciao, vorrei Elena. Ascoltare Giovani Wannabe dei Pinguini Tattici Nucleari, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao.
0: Che bella voce. Ciao, un abbraccio, e arrivano i Pinguini Tattici Nucleari con Giovani Wannabe.

0: Quindi tattici nucleari, questa era la scelta musicale della nostra Manilosa. Allora ve lo dico e ve l'ho detto anche tante altre volte, io rimango affascinato dai vostri racconti, io starei qui ore e ore ad ascoltare voi che raccontate quello che fate durante la giornata, i nostri amici che lavorano, gli amici che lavorano ma si godono anche la vita, gli amici che non vanno neanche a letto perché di notte fanno altro. No, aspettate, perché c'è Nick che specifica, non è che lui si alza presto, non è ancora andato neanche a dormire.
1: Non è che mi sveglio presto, devo ancora andare a dormire.
0: E perché?
1: Perché la notte io lavoro, pesco praticamente.
0: Ma che bello!
1: Poi arrivo al porto, distribuisco il pesce e poi sto ancora un po', poi vado a dormire naturalmente. Quindi devo ancora andare a dormire praticamente.
0: Quindi di notte sei sul mare a pescare.
1: Ti saluta anche Artesia, la mia compagna.
0: Ciao Artesia, bacioni. Vi voglio bene anch'io. No, ma è affascinantissima questa cosa, ragazzi, di stare di notte lì. Chissà che meraviglia, vedere la luna, le stelle, bello. Un po' di invidio, l'invidia quella buona.
2: Manila Boss.
3: Ciao, sono Lorenzo Balducci e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback. Meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
10: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Pascal Mamma Mia, che tra l'altro è anche bravo a ballare, l'ho vista ballando con le stelle, complimenti davvero, pure ballerino. Allora arriva il messaggio di Vita. Ciao Vita, buongiorno.
1: Ciao caro Pompi, sono Vita.
0: Ciao,
1: mi
0: Vita.
1: Faresti ascoltare per favore un qualcosa di Gigi D'Alessio?
0: Tipo?
1: Il primo bacio, l'ultimo bacio, non mi ricordo, quello con la Tatangelo.
0: Ah, un nuovo bacio.
1: Ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un bacio in particolare anche al Trumba. Ciao, da Vita ovviamente.
0: Quanti baci, e arriva a proposito la canzone di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo che si intitola Un nuovo bacio.

0: Io mi immagino la nostra manilosa vita, ma non solo lei, tanti altri manilosi che mentre lavorano e fanno un sacco di cose hanno ballato e cantato questa canzone di Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, Un nuovo bacio. Allora sentiamo il prossimo messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Samantha da Settimo. Volevo chiederti se mi potevi mettere Comuni Immortali di Achille Lauro. Vi auguro buona giornata, chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao, buona mattinata!

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Radio Manila.
3: Ora esatta! Sono le 11:01.
4: Sport. Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
5: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
6: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
5: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
6: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
1: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Aspettando l'ultimo weekend di campionato, venerdì scatta la 38esima di Serie A, che avrà il clou domenica sera nelle 5 gare in contemporanea tra squadre in lotta per Champions e salvezza. Il mercato allenatori è in fibrillazione. Sembra arrivato al capolinea il matrimonio tra Antonio Conte e il Napoli. Ci sarebbe l'accordo tra il tecnico e la società per una rescissione consensuale del contratto in scadenza nel 2027. L'annuncio è atteso per domenica dopo la gara con l'Udinese. Panchine in primo piano anche all'estero. Flick rinnova col Barcellona fino al 2028. Per Mourinho al Real Madrid manca solo l'ufficialità e Guardiola è vicino all'addio al City, ma resca in pole per la successione. Tornando alle cose di casa nostra, manca un mese alle elezioni del nuovo presidente della FIGC, fissate per il 22 giugno, che vedono in corsa due candidati, entrambi presenti ieri a Roma ad un evento celebrativo della stagione della Serie A femminile. Il favorito Giovanni Malagò ribadisce la necessità di piena dedizione alla causa, mentre Giancarlo Abete sottolinea la complessità del compito.
9: Su una cosa non avrò dubbi, laddove dovessi avere questo tipo di onere o di onore, e deve essere qualcuno esattamente come credo che ho fatto io per tutta la mia vita nello sport. Veramente c'è da non abbracciare, sposare per l'eternità un percorso sul quale ognuno ci deve mettere in gioco.
10: Una cosa è essere eletti, una cosa è governare, perché esistono dei diritti di veto e dei diritti di intesa che determinano più complessità poi nel risolvere i singoli problemi che sono presenti.
8: I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia. Stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, col Palermo chiamato a ribaltare il 3-0 subito a Catanzaro. Gli azzurri sfiorano l'Amplè nel primo turno delle qualificazioni del Roland Garros, parliamo di tennis ovviamente. Tra gli uomini vincono Travaglia, Pellegrino, Cecchinato, Cinà, eliminato Napolitano. Tra le donne bene Trevisan e Pigato. Oggi in campo altri 6 italiani. Giovedì il sorteggio dei tabelloni principali del torneo che scatta domenica. Intanto nei tornei che precedono lo Slam parigino, Sonego e Brancaccio KO al debutto a Ginevra. Oggi primo turno ad Amburgo per Cobolli e Darderi. Basket, gara 2 dei quarti di finale dei playoff scudetto. Brescia batte 90-82 Trieste e pareggia la serie sull'1-1. Milano supera Reggio Emilia 77-65 e si porta sul 2-0. Stasera Virtus Bologna-Trento e Venezia-Tortona, entrambe con i padroni di casa in vantaggio 1-0 nella serie. Ed è tutto, grazie per
7: Manila News.
11: Manila Box con Davide Pomponi. Aia!

0: Anita e Mischilla, la testa gira, gira anche a me stamattina, sarà la fame? Boh, non lo so, può essere. Allora, no, visto che il nostro amico si sta praticamente prodigando per preparare qualcosa da portare venerdì, ecco, allora, pensaci bene, potresti, che ne so, preparare una torta e portarla qui in radio, caro Gianluca, buongiorno.
1: Ciao Pompi. Buongiorno.
0: Scherzo, ci mancherebbe.
1: Oggi siamo entrati prima?
0: Sì, ho fame, prima. Infatti, non l'ho fatto colazione.
1: Vabbè, non sono sparito, sono vivo.
0: Meno
1: sono
0: male.
1: Vivo, giuro.
0: Sicuro?
1: Tu come stai?
0: Bene, Gianluca.
1: Tutto bene?
0: Sì, sì.
1: Io tutto bene? Io avevo intenzione di venirvi a salutare venerdì mattina.
0: Sì, va bene.
1: Magari vediamo cosa portare, qualcosa di buono.
0: La torta con la panna.
1: Per favore, stamattina potresti mettermi la canzone Roadhouse Blues... Dei Doors.
0: Mo mi chiedi troppo, scusa.
1: Saluto tutti i Manilosi. Saluto Stefi, saluto Nina Saluzzo, saluto il Trumba. E saluto di nuovo tutti i Manilosi, come sempre. Ricordo chi non ascolta Radio Manila. Non so, per Game Over. Ciao Pompi, un
0: ciao,
1: abbraccio.
0: Ciao Gianluca, io vorrei andare in cantina, ma ho un calo di zuccheri. Aspetto la tua torta con la panna e nel frattempo mando in onda, credo, la scelta musicale di Erika. Ciao,
2: buongiorno
0: Erika.
2: Pompi, sono Erika da Nichelino.
0: Buongiorno.
2: Che bello sentirti a quest'ora.
0: Grazie.
2: Pompi, stamattina mi faresti per favore ascoltare Michael Jackson con Human Nature? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un super Game Over.
0: Ciao Erika, un abbraccio e arriva il grande Michael Jackson su Radio Manila.

Ci siamo fatti coccolare dalla voce di Michael Jackson, grazie alla scelta musicale della nostra Manilosa. E adesso arriva la prossima proposta. In realtà sono due messaggi che vogliono ascoltare la stessa canzone, però prima Vincenzo, in realtà Vincenzo Rabarallo, voleva ascoltare lo stesso gruppo, ma praticamente con un'altra canzone che si intitola Nuda ma alla moda, che a me fa sorridere, boh, non lo so come mai. E invece, se non fosse possibile, Porno. Un saluto a tutti i manilosi e chi non ascolta Radio Manile, Game Over. E le bambole di Pezza vogliono essere, cioè scusate, sono state richieste anche dai nostri amici della Ital Jolly di Novara, che scrivono: in questo orario diverso mi faresti gli auguri al nostro caro Conte che compie 54 anni? Gli dedichiamo Porno delle bambole di Pezza, perché stasera farà cose folli. Chi non ascolta Radio Manile, Game Over, e ancora auguri al nostro piccolo Conte Dracula. Vabbè, 54 anni ci sta, dai, auguri, arrivano le

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Paola.
2: Ciao, sono Chiara.
1: E se non ascolti Radio Manila,
2: sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: Che occasione all'autostrancia.
8: Super offerta esclusiva Auto Francia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
7: Auto Francia.
8: Da 50 anni accanto a voi.
9: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
10: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
11: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.

0: Saif con Buona Domenica, la scelta musicale di Lorenzo. Allora Lele, no scusate, devo rispondere al maniloso che mi ha scritto: Pompi, è bello sentirti a quest'ora, ma sai che sarebbe ancora meglio sentirti anche di sabato mattina. Firmato Lele. Lele, se vuoi ti lascio il numero, mi chiami e ci sentiamo, va bene? Non ti far venire altre idee in testa. E sentiamo il messaggio di un altro maniloso. Ciao Lino, buongiorno.
1: Ciao Davide. Senti, per favore, mi farete ascoltare Che tesoro che sei di Antonello Venditti.
0: Ah, certo.
1: E la voglio dedicare ai miei tre bellissimi nipotini, Edoardo, Riccardo e Beatrice. Ti ringrazio tantissimo, un saluto a tutti i manielosi, una buona giornata. E ricordo, chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille Davide, ciao ciao da Lino.
0: Ciao Lino, un abbraccio, un bacio ai tuoi tre nipoti. Arriva Antonello Venditti con Che tesoro che sei.

Che tesoro che sei, Antonello Venditti, e che tesoro che sei, lo dico alla nostra manilosa Elena da Biella. Elena, non c'è bisogno di essere così carina nei miei confronti, te ne mandano lo stesso in onda la canzone "Vado anche in cantina". Allora mi scrive: buongiorno Davide, è sempre bello sentire la tua voce a qualunque ora del giorno, ma non della notte, scusate, ma di notte devo dormire. Allora, sono Elena da Biella, per favore vorrei ascoltare "Summertime Sadness" di Lana Del Rey. Un bacione, e chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Mando un bacio alla nostra Elena da Biella.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati. E puoi chiederli anche online.
5: Siamo in radio, non si vede nulla.
4: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
7: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male? Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia

0: un'infezione vaginale.
1: Puoi provare Meclon.
0: Come?
1: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon.
2: Contro vaginosi batterica e candida puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Laura Pausini con la musica alla radio, la scelta musicale di Rosy. Ciao Rosy, un abbraccio e un abbraccio anche a Melissa che scrive: ciao Manila, sto andando a lavoro con il mio ragazzo. Volevo chiedere se fosse possibile di ascoltare qualcosa di grande dei Luna Pop. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Luna Pop, qualcosa di grande, e arriva anche il messaggio del nostro maniloso nonno simpatia. Ciao nonno, buongiorno.
1: Buongiorno Davide, buongiorno manilosi, sono nonno simpatia. Davide, ti ricordi le Bengals?
0: Ah beh, certo.
1: Ecco, mi metteresti per favore Walk Like in Egyptian?
0: Bella.
1: Ti ringrazio, una buona giornata. E dalla Lombardia, chi non ascolta Radio Manila, è game over.
0: Ciao. Ciao nonno simpatia, allora salutiamo tutta la Lombardia che ci segue, ma anche la Valle d'Aosta, tutto il Piemonte, la Liguria e tutte le altre regioni che ci ascoltano grazie all'app di Radio Manila. E arriva questo grande, grandissimo successo del passato.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Manila Box.
1: Amici di Radio Manila, sono Tiziano Ferro e vi mando un bacio enorme. Ciao.
2: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761. Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
4: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
5: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Domenica 24 maggio Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: cane.
1: Malika Yan con Animali Notturni. Arriva il messaggio audio del Ridge dal Pignano. Ciao Ridge, Paolo.
2: Buongiorno Antonino, buongiorno Pompi. Ciao bello. Senti qua, sono Paolo dal Pignano.
1: Lo so.
2: Mi riconosci?
1: Eh beh, certo, ma scusa.
2: Sono niente, qui siamo in officina.
1: Sono rimbambito, però.
2: Volevamo ascoltare la canzone degli Scorpions. Però me la dedico a me stesso, che oggi sono particolarmente felice.
1: Oh, bene.
2: E niente, ti saluto, ti abbraccio, grazie per la compagnia.
1: Chi figurati,
2: non ascolta domani.
1: È un piacere.
2: È un super game over. Evviva la felicità.
1: Ah,
2: ciao, bello.
1: Sai che avevo capito un'altra cosa? Meno male, va. No, ha detto viva la felicità.

0: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
2: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
3: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta, è mezzogiorno.
6: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
7: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
6: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
8: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
6: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
9: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
12: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei subitaliani rimasti bloccati nella grotta degli squali nei pressi di Alimata. L'operazione è stata condotta dal team di speleo sub finlandesi altamente specializzati, inviati dall'organizzazione scientifica DanEurope in concorso con le forze maldiviane. Molto complesse le procedure, i corpi dei nostri quattro connazionali individuati ieri erano intrappolati nel punto più profondo, a circa 60 metri della grotta sottomarina. Gli altri due corpi potrebbero essere recuperati domani e comunque non prima di alcune ore per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Stati Uniti e Iran sempre in bilico tra guerra aperta e negoziato. Trump nella notte ha annunciato di avere sospeso la ripresa degli attacchi, sollecitato dai paesi del Golfo. La decisione è perché ora sono in corso colloqui che potrebbero avere seri sviluppi negoziali, ha dichiarato il presidente americano. Trump non abbandona però i toni minacciosi: senza accordi concreti e immediati siamo pronti alla guerra. Dai vertici militari iraniani arriva una controreplica: gli Stati Uniti non commettono errori, fanno sapere fonti dell'esercito, abbiamo il dito sul grilletto. La polizia di Siena ha denunciato 13 ragazzi minorenni per i reati di detenzione illegale di armi, detenzione e diffusione di materiale pedopornografico, odio razziale ed etnico ed apologia nazifascista, in corso perquisizioni e sequestri da parte della Digos. Stellantis ha annunciato il lancio del progetto iCar per un'auto elettrica compatta e a basso costo, attorno ai 15.000 euro. Le auto verranno prodotte a partire dal 2028 a Pomigliano d'Arco, con l'obiettivo di raggiungere volumi produttivi elevati. Il progetto, in continuità con la tradizione di successo delle vetture compatte, ha commentato l'amministratore delegato di Stellantis Antonio Filosa. I playoff promozione di Serie B eleggono stasera la prima finalista. Dopo il 2-2 dell'andata si gioca alle 20 Monza Juve Stabia, stesso orario domani per l'altra semifinale di ritorno, con il Palermo chiamato a ribaltare in casa il 3-0 subito a Catanzaro. L'informazione torna più tardi.
11: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: Sono le 12:07 minuti e praticamente parte ufficialmente l'appuntamento con il Banana Time, il Manila Box, il programma che fate voi su Radio Manila con le vostre canzoni preferite richieste tramite WhatsApp al 338 50 38 908. Sentiamo l'audio del nostro amico. Ciao, buongiorno.
1: Ciao, sono Herman e volevo dedicare la canzone L'ultima dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo sento alla mia amica Santi che sta lavorando. Un bacio a tutti e ciao. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao belli.
0: Ciao, e arriva il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari.

Sorry, scusa, lo sento, il titolo della nuova canzone dei Pinguini, Tattici Nucleari. E adesso leggo il messaggio di Stefania che scrive: ciao Radio Manila, sono Stefania, mi piacerebbe ascoltare Atlantide di Sara Toscano. Chi non ascolta Radio Manila è super game over.

0: Sara Toscano con Atlantide, e arriva un'altra bella scelta musicale, c'è la nostra manilosa Valeria. Ciao Valeria.
1: Ciao Davide, sono Valeria di Istra. Mi fareste ascoltare per favore MGK con Times of My Life?
0: Certo.
1: Grazie mille, buona giornata a tutti di sole, e chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao.
0: Ciao Valeria.
2: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind. I just wanna say

0: won't find me.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Erama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Super offerta esclusiva Autofrancia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
4: Autofrancia,
3: da 50 anni accanto a voi.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. ComprooroDoro.it.
7: Finalmente anche in Italia
8: B52
7: Energy Drink.
8: Energy Drink
7: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
9: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
10: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
9: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
11: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
12: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
13: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
12: Ma lui sa fare tutto da solo?
13: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
14: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
12: Ma non mi fai compiti!
15: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI, dal 4 al 24 maggio, fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sì, e leggo il messaggio della mia amica che scrive: ciao Pompi, che sorpresa sentirti a quest'ora. Oggi è una di quelle giornate che bisognerebbe uscire, sedersi su una panchina e mangiarsi un gelato. A tal proposito ti chiederei gelato al cioccolato. Un saluto a te e a tutti i manilosi, un grazie che mettete sempre di buon umore ascoltare te e tutti i manilosi. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ma sai che ogni tanto lo faccio anch'io, mi metto lì seduto su una panchina proprio di fronte alla gelateria dove vado, non spessissimo perché sono a dieta, prendo un gelato alla frutta, no non è vero, non è alla frutta, alle creme, e sto lì sulla panchina e penso, guardo le altre persone e penso.
1: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: con gelato al cioccolato. Ah, che bello sarebbe stare su una panchina con il sole, il gelato, cioccolato, pistacchio, arachide salata e cos'altro? Cream caramel, no, cos'era? Il caramello salato, buono anche quello, ragazzi, va bene. Salutiamo la nostra amica, un bacione e un abbraccio, un bacione lo do anche al mio amico Roby. Ciao Roby.
1: Ciao Pompi, sono Roby di Sommariva. Mentre faccio la passeggiatina post pranzo, oggi a base di insalatina e formaggio, come mi hai consigliato ieri,
0: forse
1: mi fai ascoltare Superstar Tiziano Ferro. Saluto a tutti i manelosi e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao.
0: Ciao, ho detto anche insalatina ieri. Ma allora non sto bene, scusate. Il formaggio ci credo, ma l'insalatina non penso.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

See You Again, la canzone di Wiz Khalifa con Charlie Puth, la scelta musicale di Valentina. E adesso vedo già il messaggio del mio amico Pino Renato da Borgaro Torinese che scrive: ciao Pompi, vorrei ascoltare la canzone di Pino Daniele, Neve al Sole. La dedico a tutti i manilosi, sono Pino Renato da Borgaro, buon lavoro. Naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Pino Daniele con Neve al sole, e adesso arriva il messaggio audio, e lo so, devo mandarlo in onda, sennò poi si offende, e quindi io non voglio che poi stia male il nostro Trumba. Ciao Trumba, cos'è oggi, scusate?
1: Donne! Per la vostra gioia è ritornato il vostro lecca lecca dell'amore, è ritornato il Trumba!
0: Sì, lecca lecca.
1: Buongiorno Tamarindo. Buongiorno, come stai? È un po' che non mi sentivi, ti stavi preoccupando.
0: No,
1: eh?
0: Assolutamente
1: pensavi,
0: no.
1: Pensavi il Trumba mi ha abbandonato, non mi ama più, e invece no, eccomi qua.
0: Ma no, ma guarda, ascolta, puoi anche abbandonarmi, non c'è problema.
1: Di Gigino D'Alessio tuo. Ti ringrazio, un saluto a te, a tutti i Manilogi, in particolare a Vita, il panete di None, Gianluca Mister Melanzana, mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Mani Leghe Mover e non è un Trumba. Ciao Nini.
0: Ciao lecca lecca al Tamarindo.
2: Siamo quelli appesi al muro di un appartamento, chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento. Ferma il tempo quella foto, solo un po' sbiadita, siamo al fallimento di una ricucita, dividiamo un letto senza far l'amore. E mi trovo a dirti per orgoglio che sono d'accordo, nemmeno io.

0: chiuso in un rettangolo di quel tramonto, dentro i tuoi capelli si fermava il vento.
1: Mezze verità, Gigi D'Alessio, e saluto anche Monica e Fabio della gelateria Latte Panna di Novara. E hanno scritto: come hai detto tu oggi, tutti a mangiare il gelato nella nostra gelateria. Chi non ascolta Radio Manina, un game over, siete bravissimi, complimenti. Allora guarda, te li mando solo se tu prepari un gusto alla banana, visto che il programma è il Banana Time, e caramello salato. Ma sapete che ci stavo pensando prima? Secondo me si abbinano bene il gelato gusto banana e caramello salato, e dovete chiamarlo gusto Manila.
2: Manila Box.
3: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione, e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
4: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
5: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
8: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
7: Ma non tutto è sempre sicuro.
8: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
9: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
13: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Free to Love, la canzone dei Duran Duran. Allora, si è svegliato Nick dal Portogallo e mi ha mandato pure la foto dei due collaboratori. Mi ha scritto: i miei collaboratori che mi aspettano per portare in giro i turisti. Ah, però, devo dire che è circondato da, almeno qui ne vedo due, da due bei collaboratori, due marinai in costume da bagno. No, me la tengo io la foto, lo so che qua vogliono già vederla. Guarda, è arrivata qui e io quindi ho aperto e ho visto questa foto. Devo dire che, bravo, è scelto bene, due collaboratori, niente male. E poi saluto anche Ausilia che scrive: volevo ascoltare Eclissi del cuore da dedicare a Federica, se non fosse possibile eccomi di Max Pezzali, grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

Ennek, L'Aura, Ennek, Eclissi del Cuore, la scelta musicale delle nostre manilose. Le mie amiche, anzi i miei amici della gelateria di Novara, Latte Panda, hanno scritto: il gelato sarà fatto, ti manderemo la foto, mi raccomando, è gusto banane caramello salato e il gelato si deve chiamare Manila, così vengo fino a Novara a prenderlo, va bene? Un abbraccio, e un abbraccio lo do anche alla nostra manilosa Pamela, che invece vuole ascoltare Madame con Marrakesh, Volevo capire.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 13:01.
4: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
5: Sì, è di là sul divano.
4: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
5: E che fa? È uguale, no?
6: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
7: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buongiorno da Alessio Galea. La tragedia delle Maldive: recuperati i primi due corpi dei sub italiani rimasti bloccati nella grotta degli Squali nei pressi di Alimatà. Laura Supino.
9: L'operazione difficilissima è stata condotta dal team di speleosub finlandesi altamente specializzati inviati dall'organizzazione Dan Europe in concorso con le forze maldiviane. I due corpi recuperati sarebbero quelli di un uomo, dunque Federico Gualtieri, e di una donna, forse Monica Montefalcone. Molto complesse le procedure che prevedono una sorta di staffetta tra gruppi di sommozzatori a varie altezze per ridurre al minimo i tempi di attività e dunque rischi, specialmente dopo la morte di un soccorritore maldiviano. È stato il gruppo finlandese ad introdursi nella grotta sottomarina dove già ieri avevano individuato i 4 nostri connazionali. Si trovavano incastrati nel tratto più impervio e profondo a 60 metri circa di profondità. Gli altri 2 corpi potrebbero essere recuperati domani per consentire ai soccorritori il necessario recupero fisico. Il cadavere del 5° sommozzatore, Gianluca Benedetti, era stato già recuperato e stasera dovrebbe arrivare in Italia. Tutti ancora da capire le cause della tragedia. Le autorità maldiviane sostengono che i soli ad avere il permesso di scendere fino a 50 metri fossero i 3 ricercatori, ma di non aver saputo che l'immersione fosse in grotta.
8: Per la crisi nello stretto di Hormuz si riapre una finestra diplomatica su richiesta dei paesi arabi dell'area. Il servizio di Nicola De Muro.
10: La crisi tra Stati Uniti e Iran resta sospesa in un equilibrio fragile. Donald Trump ha ordinato di fermare, almeno per ora, la ripresa dei raid, una scelta maturata sotto la pressione dei paesi del Golfo, Qatar, Arabia Saudita ed Emirati Arabi, preoccupati che un nuovo ciclo di attacchi possa riportare l'intera regione in un conflitto aperto. Il presidente USA ha parlato di colloqui in corso che potrebbero portare a sviluppi significativi, ma il tono resta minaccioso. L'esercito rimanga in allerta, senza passi immediati, ha avvertito. Ritornerà l'opzione militare. Replica di pari durezza da Teheran: gli USA non commettono errori, il nostro esercito ha il dito sul grilletto. Ma i progressi negoziali rimangono opachi. Trump non ha chiarito né i contenuti né i mediatori. Il nodo rimane il programma nucleare iraniano che gli Stati Uniti vogliono azzerare. Ieri Teheran, attraverso emissari pakistani, aveva aperto alla sospensione dell'arricchimento dell'uranio, proponendo che il materiale già prodotto venisse trasferito in Russia e non negli USA. Condizione bocciata dalla Casa Bianca, così come bocciata l'ipotesi fatta trapelare dai Pasdaran di una riapertura per fasi dello stretto di Hormuz. E non miglior sorte potrebbero trovare le altre condizioni di Teheran: via le sanzioni all'Iran e stop ai raid israeliani in Libano.
8: Nel carcere di Modena si è conclusa l'udienza di convalida del fermo di Salim El Kudri, il 31enne che sabato ha investito e ferito 8 persone in pieno centro nella città emiliana. La procura non ha chiesto l'aggravante del terrorismo. L'uomo accusato di strage e lesioni gravissime non ha fornito indicazioni sulla dinamica della strage, peraltro già accertata, ma ha collaborato con gli investigatori fornendo il codice di accesso del suo telefono. In ospedale, in prognosi riservata, restano ancora 5 feriti, 2 dei quali in gravissime condizioni. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Davide Pomponi.

0: Amore è la nuova canzone di Elisa, apre la quarta ora del Manila Box Banana Brunch, perché abbiamo iniziato prima oggi alle 10 e dopo di me continuerà il Manila Box con il mio amico Federico, e siamo pronti in quest'altra ora ad ascoltare le vostre canzoni preferite richieste con un messaggio WhatsApp al 338 50 38 908. Saluto la mia amica Stefi, ciao Stefi.
1: Ciao Bobby, sono Stefania, volevo dedicare la canzone di Elettra Lamborghini, Corazon, spero e basta.
0: Non lo so.
1: A te, Zumbe, Francesco, Giuseppe, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, un bacio, ti voglio bene. Ciao. E saluto anche Alessio, un ragazzo di Napoli che ho conosciuto su una chat. Ciao.
0: Ah, un ragazzo di Napoli che ho conosciuto su una chat, hai capito? Arrivano invece Rocco Ante, Lamborghini e Lola Indigo con Caramello.

0: con Caramello, e adesso arriva la scelta musicale di chi c'è con noi. Ciao.
1: Buongiorno. Ciao Radio Manila, sono Elisa. Volevo richiedere Il ritmo delle cose di Arcomi. Ah. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. E salutare Cristina.
0: Ciao. Bella la risata finale, un abbraccio.
2: Dove sono i soldi adesso? Che sei rimasta sola? Pornografia ma senza sesso, effetto senza droga. Dov'è il tuo Dio? Pensavo poveri, poveri noi. Non sono problemi tuoi, il caos.

0: Eh sì, ho un'amica che impazzisce per Ercomi e per questa canzone. È come darle torto, ci mancherebbe. Allora, un abbraccio alla nostra sorridente Manilosa. E adesso, Manilosi, sabato 23 maggio, grande festa a Villa Arbasse dalle ore 18, Villa Spritz anche con cuoppi di pesce fritto, e dalle ore 20 cena in piazza e la terza edizione del Villar Talent Show, presentato dagli speaker di Radio Manila, Davis Maidò, e dal sottoscritto, dove il pubblico sarà protagonista e leggere il suo talento preferito. Inoltre, durante il talent, l'associazione Genitori Villa Arbasse distribuirà cuoppi di pesce fritto a tutti coloro che non sono riusciti a prenotare la cena. Per prenotazioni, cena e maggiori informazioni, contattate il numero solo su WhatsApp 328 34 15 170. Ripeto, 328 34 15 170, oppure i canali social di Associazione Genitori Villa Arbasse. Il 23 maggio tutti a Villa Arbasse. Manila
1: Boss. Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse saprete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare!
3: Un'estate al mare!
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare!
4: C'è tempo per pagare! Astade Mobile!
6: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, guarda, Geoclima si scrive con la K.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
11: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP Doppia Vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
12: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
13: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
14: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Spagna.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Stavo ascoltando un po' di messaggi che avete mandato, tra un po' andranno in onda, e ho letto anche il messaggio del nostro Maniloso che ha scritto: ciao Radio Manila, vorrei dedicare Maledetto me di Fulminacci alla mia ex Giulia di Settimo Torinese. Nonostante il nostro amore non sia durato, le voglio bene lo stesso. Bravo, così bisogna fare. Il rispetto sempre è alla base di tutto. Arriva Fulminacci con Maledetto me.

me. Fulminacci con Maledetto Me per il nostro Maniloso, e qui arrivano foto su foto, i nostri amici che sono al mare, si stanno divertendo e stanno ascoltando Radio Manila. E poi Fabius De Fabien che mi ha mandato il piatto preparato, credo con un carpaccio, vero? Rucola e scaglie di parmigiano di grana. Pompi, scusa il ritardo, ma ci sono pasto break. Fabius De Fabien c'è, e meno male. Ciao, un abbraccio. Arriva la scelta musicale del nostro Maniloso Marco. Vuole ascoltare Gabbani, Summer Fun.

0: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui limiti. Al centro come sopra, a sud bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
4: Una cittadina isolata.
5: Ma che cosa? Internet è scomparso!
4: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
6: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona giornata. Il traffico scorre in modo regolare su strade e autostrade del Piemonte. Vi anticipiamo che per lavori lungo la A7 Milano-Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina sarà chiuso il tratto fra Serra Valle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova. Questa è la situazione al momento, come sempre guidate con prudenza. Buon viaggio.
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.

Paola Iezzi, stessa direzione, leggo il messaggio, oggi sono un po' così, scusate, poi mi sono anche emozionato perché mentre stava per finire la canzone di Paola Iezzi ho letto un messaggio che tra un po' vi leggo. Allora, ciao Radio Manila, sono il Magnifico da Verrone, oggi volevo chiedervi Sultan of Swing dei Dire Straits, dedicarla al nostro super Paolino della AMT, un saluto a tutti i colleghi e chi non ascolta Radio Manila, un super super game over. E poi mi è arrivato questo messaggio: grazie Radio Manila, mi dai quel senso di famiglia che non ho mai avuto, ma sempre desiderato.

E quando i manilosi mi scrivono certe cose carine, io non sento neanche la fatica delle scale per andare giù in cantina. Sono andato a prendere questo brano dei Dire Straits e lo abbiamo suonato. Allora, leggo il messaggio del nostro amico che non vuole ascoltare nessuna canzone ma vuole far sapere a un suo collega una cosa. Ciao Pompi, mi saluti Paolo 23 di Castano Primo e digli che per la pensione ancora deve soffrire e lavorare con un asinello. Ma aspetta, con o come? Perché il senso è diverso, eh. Allora, ciao da Giulio di Turbigo e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao. Mi sa che qua per la pensione è un po' lunga, un po' per tutti. Allora, e poi abbiamo questo messaggio, eccolo qua. Ciao tesoro, tutto bene? Per favore mi potresti mettere l'ultima di Muse? Se non fosse possibile, una dei Linkin Park. La dedico al mio amico Marco. Un abbraccio forte forte a te. Un saluto a tutti i manilosi. Graziella del gruppo Bimbi. E chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
8: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
9: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
10: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooroDoro.it.
12: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
13: Sta arrivando la partita della leggenda, il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore. Adesso arriva il messaggio del nostro maniloso Leo. Ciao Leo.
1: Buongiorno.
2: Ciao Radio Manila, sono Leonardo da San Giorgio Canavese.
1: Ciao.
2: Volevo
1: Leonardo
2: dedicare Tu mi piaci tanto di Saif a una persona molto speciale. Ciao a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Safe, tu mi piaci tanto e arriva il messaggio della mia amica Marilosa che oggi non mi manda in cantina. Ma come mai, scusa, non mi mandi in cantina?
1: Ciao Davide, ciao, buongiorno, Marianna. Buongiorno a tutti, sono Marianna. Allora, oggi richiedo una canzone di Maluma. Felices los Catro.
0: Brava.
1: E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao, ma scusa, adesso mi preoccupo perché ma mi sento un po' stanco, un po' affannato. Perché non mi manda giù in cantina? E tutti i giorni rispolvere grandi successi del passato, oggi no.

0: se mi metto così di profilo un po' assomiglio a Maluma, guardami Federico.
1: Sì, sì, dai, prendi un po' di colore, un po' di abbronzatura e no, sei perfetto.
0: Tu, scusa, tu invece prendi un appuntamento dall'oculista.
1: Sì, quello sicuro.
0: Ma per forza, ma guarda, ma neanche
1: arrivo con due fondi di bottiglia
0: ma
1: così.
0: Ma neanche di profilo al buio,
1: no,
0: con una collina in mezzo, posso assomigliare a Maluma, no, ragazzi. Tra l'altro è uno che seguo sui social. Io non lo so, capisco le mie amiche che impazziscono per lui. Non è il mio genere, però devo dire che non è male. Non è male come uomo. Vabbè, dai, tutta a lui la bellezza l'hanno data. Si vede che io proprio sono passato, ho saltato la fila.
1: Dato altro.
0: Ma neanche, fidati.
1: Neanche no, l'intelligenza.
0: No, ma, dai, ma
1: sei,
0: scusa.
1: Sei intelligente.
0: Assolutamente.
1: Perché?
0: Ma, perdonami. Non vorrei dire una cosa che poi qua, ma scusa, se io fossi intelligente,
1: ho capito,
0: sarei
1: cosa
0: ultramilionario,
1: dire.
0: Sì. No? Ecco.
1: Vabbè, ma non vuol dire, non sempre le cose vanno così, no? Cioè, magari
0: certo,
1: un genio incompreso.
0: Però per me è una persona tanto, tanto, tanto intelligente, poi si studia qualcosa di particolare e mica, scusa, avrebbe fatto altro nella vita.
1: L'intelligenza, ma magari poca voglia di applicarla, no?
0: No, diciamo che
1: giustifichiamola
0: così. No, l'intelligenza è neanche la voglia di fare le cose. E quindi, guarda,
1: vabbè.
0: L'unico lavoro che mi rimaneva da fare era questo.
1: Era questo, proprio l'ultimo della lista.
0: No, lo sognavo, da bambino. Ho avuto la fortuna di fare questo lavoro e ho avuto la fortuna naturalmente poi di
1: avere successo.
0: No, successo no, ci mancherebbe altro.
1: Limitatamente,
0: la radio sì, ovvio.
1: Parla di successo globale.
0: La radio ha successo, ma lì l'ha successo, la più ascoltata in Piemonte, insomma, tutto quanto.
1: Sei molto amato,
0: però,
1: quindi è successo.
0: Quello sì, perché io amo anche i nostri ascoltatori, sai, io sono molto legato a loro.
1: Si percepisce, sai.
0: Io ho un legame particolare con tantissimi di loro. È un po' come quando, sai, torni a casa e rivedi una famiglia. Poi Maniloso oggi ha scritto una cosa bellissima e c'entri anche tu.
1: Ah, sì.
0: Ha scritto: grazie Radio Marina, mi dai quel senso di famiglia che non ho mai avuto, ma sempre desiderato.
1: Ma che bello.
0: E noi siamo qui apposta.
1: Sì.
0: È il nostro lavoro. Qui, da tutte le altre parti, ovunque sia, la radio porta naturalmente proprio questo senso qua, di calore, di amicizia, di famiglia.
1: Esatto.
0: Insomma, siamo qui con voi, non è che, visto che siamo da quest'altra parte,
1: ci sentiamo,
0: siamo distaccati dai nostri ascoltatori, siamo lì con voi. Vorrei essere con qualche Maniloso da qualche parte al mare. No, allora guarda, ha scritto il Trumba: grazie Pompi, allora ami anche il Trumba. Ma certo,
1: ma
0: che ti amo, lo sai, anche se ogni tanto
1: va bene punzecchiarsi, fa bene, no?
0: È proprio per questo, tu punzecchi le persone in maniera carina,
1: ma
0: quando appunto le ami, così è. Vabbè, dai, sono stato buono anche col Trumba oggi, me ne vado, vi lascio con Federico, ci risentiremo giovedì noi.
1: Sì, è vero, allora domani tienimi da parte la banana.
0: In che senso?
1: Tocca a me domani.
0: Ah, va bene. Ok, allora senti, io la lascio qui la banana.
1: Va bene. Lì.
0: Mi raccomando.
1: Ok.
0: Portatela via dopo, perché qua quando lasci una banana è un attimo.
1: Sai mai in che mani capita.
0: Io lo so. Se la vede Davis la banana, addio. Vabbè, ciao.
2: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta, sono le 14:05.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
6: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
7: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
6: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
7: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegliere una canzone scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

0: Band of Silence, questo è il titolo del nuovo singolo di Silvia Salemi, la canzone che dà il via a questo Happy Hour allungato con un pezzettino di Banana Time, questa prima ora insieme dalle 14 alle 15 e poi le tre ore canoniche di Happy Hour fino alle 18, risultato 4 ore insieme, 4 ore con Mailsart. Buon pomeriggio e buon martedì 19 di maggio a tutti quanti voi, come state? Tutto bene? Tutto a posto? Siete ancora in fase così di ripresa post pausa pranzo? Fatemelo sapere, scegliete le vostre canzoni preferite, quelle che volete dedicare, 338 50 38 908. State con noi perché si sta bene, lo dice anche Pino Renato, vi adoriamo e viva Radio Manila, ciao Pino Renato, un abbraccio. E partiamo subito dalla scelta di Matteo che ci segue, ci ascolta da Borgo Manero. Ciao belli manilosi, cosa dite di ballare un po', allora lui propone LDA con Lo Que Más Nos Duele. Saluti a Carmen e chi non ascolta Radio Manila si perde il meglio. Ciao Matteo.
1: Ciao, sono LDA, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: LDAM, lo che mas nos duele, su Manila, nell'Happy Hour versione estesa, versione allungata quest'oggi fino alle 18. Siamo appena partiti con Mesart. Chi c'è ora?
1: Avanti. Ciao Fede, ciao. Buongiorno.
0: Buongiorno, ciao.
1: Come
0: Beba?
1: Stai?
0: Io bene,
1: tutto
0: tu?
1: Tutto bene.
0: Tutto a posto?
1: Oggi c'è il sole.
0: Quindi?
1: E qua sono
0: meglio.
1: Diventata meteoropatica in base
0: ecco.
1: al tempo.
0: Cambia l'umore, no?
1: In base al tempo mi gira.
0: Vabbè, allora oggi
1: bene.
0: Meglio di ieri.
1: Mi piacerebbe ascoltare il number di Linkin Park.
0: Va bene.
1: E augurare a tutti una buonissima giornata.
0: Anche a
1: chi
0: te,
1: non
0: Beba.
1: Ascolta la domanda, sopravvivere. Un abbraccio e un bacino a Isabel.
0: Grazie.
1: E mi raccomando, la banana del ponte.
0: Ah, sì.
1: Ciao.
0: Ce l'ho qua, ce l'ho qua. E poi la porto via come viene, via come stasera. E poi torno domani, appunto, dalle 12 fino alle 15 a sostituire il nostro Pompi. Tra poco arrivano anche i Linkin Park proprio con Numb. Ciao, Beba.
2: Ciao, sono Rage. E se non ascolti Radio Manila, sei proprio game over.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi. Modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
9: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Questo è Rock.

0: Linkin Park con Numb al 338 50 38 908. La scelta musicale era quella di Beba. E adesso chi abbiamo? Abbiamo Enza d'Asti, giusto?
1: Buongiorno Radio Buongiorno. Manina, sono Enza di Asti.
0: Ma ciao,
1: buongiorno
0: Enza.
1: Federico. Benvenuta. Che prende a lavorare.
0: Esatto.
1: Maria Pompi.
0: Avanti un altro, direbbe qualcuno.
1: Volevo dedicare a tutti voi che mi fate compagnia tutto il giorno, che io sono da sola.
0: Bene,
1: allora ascolto
0: allora
1: la vostra musica,
0: te,
1: la musica che si mette, che si richiede.
0: Esatto.
1: E mi va bene così.
0: Tra cui anche
1: poi volevo
0: la tua canzone,
1: dire,
0: no?
1: La mia cagnolina Maggie, ai miei bambini, i miei nipotini, i miei figli, tutti quelli che mi conoscono. E la canzone, se possibile, sì. Marco Masini, ci vorrebbe
0: ci
1: il mare,
0: vorrebbe
1: visto
0: mare.
1: Che stamattina l'ho richiesta due volte e non me l'hanno fatta passare.
0: Ok, va bene.
1: Chi non ascolta Radio Manila, un game over.
0: Signorina Manila 9001, è arrivato il momento per Marco Masini e ci vorrebbe il mare.
2: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Sì, e una carezza alla sua cagnolina Maggie. Ciao, grazie ancora. 338 50 38 908. Nelle P-Hour versione estesa c'è anche il messaggio e la scelta di Graziella da Torino. Ciao carissimo Federico, tutto bene? Direi di sì, spero anche per te, Graziella, questa giornata. Per favore, mi potresti mettere Al mio paese della Brancale, Delia e Levante? Se non fosse possibile, andrebbe anche bene una dei Linkin Park. Però Linkin Park, va bene che erano seconda scelta, però sono già passati. Grazie, la dedico alla mia amica Ilaria. Un abbraccio forte forte a te, un saluto a tutti i maninosi da Graziella di Torino. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Arriva il trio Brancale, Levante, Delia, Al mio paese.
1: Mi

0: Smart!
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Federico Sartore.

Ciao Sart, sono Mattia. Ciao Mattia, mi faresti ascoltare una canzone di Avril Lavigne? Abbiamo scelto questa Happy Ending. La dedico al mio collega Roberto, che è un suo grande fan. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Un buon pomeriggio a tutti. Buon lavoro a voi. Ciao Mattia, un saluto anche a Roberto. 338 50

0: Fede, sono Sergio, caricatore distributori automatici. Ciao Sergio, posso ascoltare Sweet Dreams? Spero sia questa, la Sweet Dreams che volevi ascoltare, perché ce ne sono tante con lo stesso identico titolo, una delle più famose, quella degli Eurythmics. Ma speriamo, siamo andati così alla cieca e speriamo di averti accontentato di tutto per tutto. Buon pomeriggio a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Sergio, prossimo audiomessaggio, sentiamo chi c'è. Ciao.
1: Ciao Fede, buon pomeriggio. Ben arrivato, come va? Tutto bene?
0: Tutto bene. Ciao Daniela.
1: Sono in serra, sto raccogliendo l'insalata.
0: E com'è?
1: Fa caldissimo. Finalmente abbiamo un po' di sole e un po' di calduccio. Per favore, mi fai sentire gli innamorati di Umberto Tozzi. Ti ringrazio, ti mando un abbraccio, un bacio alla tua piccola Isabel, un saluto a tutti i manilosi. Ricambio i saluti di Gianluca, di Roby di Sommariva, di Paolo dell'Officina. Saluto le ragazze, le mie amiche e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie.
0: Ciao, un abbraccio a te. Ciao Daniela, buon lavoro con Umberto Tozzi, gli innamorati.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao ragazzi, qui Clementino, un saluto agli amici di Radio Manila, spacchi vetrina. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Auto Francia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
2: Sono una strage.
3: Hai visto? Possiamo andare al mare.
4: Un'estate al mare.
5: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
6: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
3: pensando di non poter più andare in vacanza.
6: E invece il pagamento partirà in autunno.
4: Quindi, un'estate al mare.
5: C'è tempo per pagare.
2: A strade mobile.
5: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
8: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
9: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
10: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
11: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
12: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 30 serate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
13: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Piccola stella, la canzone di Ultimo che ha scelto Marco al 338 50 38 908. Buon pomeriggio, ciao Marco. E adesso Manilosi, voliamo tutti insieme in Portogallo, in questo caso da Nick, il nostro Maniloso dal Portogallo. Ciao
1: Federico,
0: Nick,
1: ben arrivato.
0: Buon pomeriggio.
1: Sei molto simpatico.
0: Grazie,
1: anche tu, come tutti.
0: Gentilissimo Nick.
1: Grazie che ci fate sempre tanta compagnia.
0: È un piacere.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Un buco nel cuore di Cocciante.
0: Andiamo indietro nel
1: grazie.
0: Tempo.
1: La dedico a tutti i manilosi in ascolto, soprattutto a quelli in difficoltà o giù di morale, e a volte abbiamo la soluzione davanti agli occhi ma non sappiamo guardarla.
0: Bravo.
1: Non scoraggiatevi che c'è sempre una soluzione in tutto.
0: Bravo, bel messaggio.
1: Un abbraccio. Un bacione a tutti dal Portogallo, il vostro Nick, poeta guerriero.
0: Ciao Nick, anche noi ti vogliamo bene. Un grande abbraccio a te e buon ascolto.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 15:02.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRE Luce o Gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
0: Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Sono stati trasferiti a Malé i corpi di Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, due dei 5 sub italiani morti alle Maldive dopo essere rimasti bloccati durante un'immersione nella grotta degli Squali. I due sono stati recuperati nel terzo ambiente della grotta sottomarina da un team di esperti finlandesi altamente specializzati. Domani riprendono le operazioni per portare in superficie gli ultimi due corpi, localizzati come gli altri nel tratto più impervio e profondo a circa 60 metri di profondità. Rimpatriato già in Italia il feretro dell'istruttore sub Gianluca Benedetti. Per la crisi nello stretto di Hormuz, da ieri si è aperta una fase negoziale con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump di sospendere le operazioni per un attacco all'Iran. La decisione su pressione dei paesi del Golfo, tra questi il Qatar, che conferma l'esistenza di contatti tra Washington e il regime islamico. Sosteniamo lo sforzo di mediazione del Pakistan e crediamo che serva più tempo, ha fatto sapere il Ministero degli Esteri del Qatar. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice, ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare per gli accertamenti dei PM. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. È confuso, i video sono chiarissimi, si è scagliato cercando una strage ma non sa spiegare perché, ha riferito il suo legale. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei due pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne, ancora in prognosi riservata. Degli altri tre ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Calcio, si conoscerà questa sera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20, nella semifinale di ritorno, si affrontano Monza e Juve Stabia. In Campania è finita 2-2. Domani sarà la volta di Palermo-Catanzaro, che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Manila News.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: Ciao Radio Manila, sono di nuovo io, Chloe. Oggi mi potete mettere un'altra canzone di Fulminacci che l'altra volta non sono riuscito a sentirla. Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Chloe, abbiamo scelto per te Maledetto Me, l'ultimo singolo tra l'altro uscito finora a firma Fulminacci, per ripartire con la nostra seconda ora insieme a me, il Sart fino alle 18 nel nostro happy hour versione estesa, dalle 14, 4 ore insieme quest'oggi. Saluto anche Davide da Torino che vorrebbe ascoltare una canzone di Ermal Meta, Ragazza Paradiso, che però Ermal Meta è già passato nel corso della nostra prima ora insieme, quindi Davide fai così, scegliene un'altra e proviamo ad accontentarti più tardi, o se no, se vuoi richiedere di nuovo Ermal Meta nell'ultima ora, dai, tornerà sicuramente disponibile tra le 17 e le 18 sempre insieme a me. 338 50 38 908, il numero per essere assoluti protagonisti su Manila come fa il Trumba.
1: Buongiorno Pepe, buongiorno Manila, qui è il Trumba da Chiusella.
0: Come stai, Pepe? Direi bene oggi, che stai bene. È vero.
1: Senti, oggi mi fai ascoltare La Testa Gira.
0: Okay.
1: Ti ringrazio, la dedico a te, a tutti i manilosi, un saluto a tutti quanti e mando un bacio a Pia e ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila Game Over e non ha un Trumba. Ciao mitico Fefè.
0: Ciao grandissimo, ciao Trumba. Arrivano Fred De Palma, Anitta e pure Mischilla, La Testa Gira.
2: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei Game Over.

La prossima è una dedica a tutti noi, manilosi. Ciao Mitico Sart, mi scrive Pino Renato da Borgaro. Io vorrei ascoltare gli 883 con Non me la menare. La dedico a tutti i manilosi, buona giornata. E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un assoluto game over. Ciao Pino Renato, un buon pomeriggio a te. 883 su Manila.

0: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
2: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
1: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
3: Che occasione all'Autofrancia!
4: Super offerta esclusiva Autofrancia. Fiat Panda 1000 Hybrid nuova chilometri zero con rate a partire da 129 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia.
4: Da 50 anni accanto a voi.
5: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
6: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box.

0: sua Glorious dal 1999, la scelta musicale era quella di Carlo al 338 50 38 908. Ciao Carlo, e diamo il benvenuto anche al prossimo di Maniloso. Chi abbiamo?
1: Ciao Federico. Ciao. Sono Marco dell'officina di Frassinetto.
0: Ciao Marco,
1: e
0: ben arrivato.
1: Dimmi, come stai?
0: Io bene.
1: Volevo, oggi è una giornata importante,
0: il compleanno
1: del mio collega Gabriele, detto il Vacca, fa 46 anni.
0: Auguri Gabriele.
1: Oggi è felice perché lavora insieme al suo collega traghettatore Christian.
0: Ok. Salutiamo anche Christian, già che ci siamo.
1: Niente, praticamente lui, volevo solo dirti se potevi fare gli auguri.
0: Sì.
1: E in 10 anni non ha mai offerto nulla, caffè o paste.
0: In 10 anni.
1: Puoi dirle anche te che
0: neanche per sbaglio
1: fa qualcosa.
0: Vabbè, magari aspetta la cifra tonda.
1: Per questo volevo chiederti una canzone che a lui piace molto, che è Gelato al cioccolato di Pupo.
0: Tu offri grazie gelato al cioccolato.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Dai Gabriele, offri qualcosa, il tuo compleanno, almeno un caffè a tutti i tuoi colleghi, eh. Ciao, tanti auguri. Arriva Pupo, Gelato al cioccolato.
2: Radio Manila te le suona.
3: Io da

0: Kent, vorrei dedicare Ossessione di Samurai J al mio principesso bello e augurargli anche tantissimi auguri di buon compleanno. Auguri anche da parte di tutti noi di Manila e chi non ascolta Radio Manila. E game over, e con Clark Head abbiamo accontentato anche dove è finito. Eccolo qui, il messaggio era quello di Sara da Torino, anche lei voleva ascoltare Ossessione di Samurai J. La prossima è una dedica, vero? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Sono Giuseppe di Regeneration.
0: Ciao Giuseppe.
1: Vorrei ascoltare Asereye delle La Sketchup.
0: Ah, ok.
1: E salutare le La Sketchup dell'amministrazione di Astelab.
0: Sì, sono in tre.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Lo sanno il balletto, la coreografia. Vabbè, vi do qualche istante, qualche minuto di tempo per ripassarla e dopo si canta e si balla.

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
0: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
2: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Una cittadina isolata.
6: Ma che cosa? Internet è scomparso!
5: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
7: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegliere una canzone, scegliere una canzone nel Manila Box.
10: Manila Box con Federico Sartore.

0: La SketchUp con Serge, tormentone vero e proprio di quell'estate del 2002. Ciao Radio Manina, scrive la manilosa Gianna, in questo caso al 338 50 38 908. Nell'EP Hour io vorrei dedicare una canzone al mio collega Walter, ma facciamo così, magari l'ultima di Francesco Gabbani. Eccola qui, il nuovo singolo si chiama Summer Funk.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: chiusura con un'altra dedica, tra colleghi. Il tema è questo, mi pare di capire, questa seconda ora insieme. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, potresti mettere la canzone di Saldavinci? Per sempre, per sempre sì, dedicarla alla mia collega super simpatica Silvia.
0: Per Silvia,
1: se puoi metterla più o meno subito prima che va via. Grazie da Antonella, Cooperativa Il Ponte.
0: Grazie a te, ciao ciao Antonella. Questa allora è tutta per la tua collega Silvia Saldavinci, per sempre sì.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Berno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
3: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
4: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
5: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
6: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
7: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
8: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: I Queen, Love of My Life. 1975, la scelta musicale di una manilosa oppure di un maniloso, non lo so, non è firmato il messaggio. La scelta era bellissima, questa bella ballata dei Queen, Love of My Life. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, e game over. C'è il prossimo audio da ascoltare, vero regia?
1: Ciao Sat, sono la Rossa, la troppo bici di bisogno.
0: Ciao,
1: vorrei chiederti per favore una canzone di Olly, se ce l'hai, così così, altrimenti una qualsiasi canzone di Olly va benissimo, tanto che pulisco la piscina, mi fa compagnia.
0: Va bene,
1: grazie mille e buona giornata a tutti che non ascoltano Radio Manila, e game over
0: e buon lavoro a te. Ti accompagniamo con una canzone di Olly che ha scelto la nostra signorina. Manila 9001, di cosa si tratta?
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: E non vado fino in fondo nelle cose da un po', come un palombaro che faccio tutto a caso, un po' ci riesco un po' no. Che maleducato, maledetto me che lascio caos dove metto le mani, come gli americani, gli incendi e gli uragani. Volevo questa vita che però

0: A squarciagola, questa è la canzone che ha scelto la nostra signorina Manila 9001 per accontentare la Ross, che voleva ascoltare una canzone di Olly. Allora, 338 50 38 908, vi ricordo il numero per essere protagonisti anche poi nella prossima ora, sempre insieme a me il Sart fino alle 18 insieme. Intanto ne ascoltiamo ancora una prima delle news delle 16. C'è il messaggio di Emanuela di Busto Arsizio. Ciao Emanuela, mi scrive: io vorrei ascoltare una canzone delle Spice Girls, e cioè Viva Forever, se fosse possibile. Buon pomeriggio, chi non ascolta Radio Manila è game over. Eccola qui, ciao Emanuela.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
3: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
4: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
5: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
4: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
5: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Stiamo facendo la nostra parte per riportarli a casa. Chiediamo privacy e serenità operativa durante le operazioni. Così la portavoce del gruppo di spelo sub finlandesi intervenuti per recuperare i corpi dei 5 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Il team inviato dall'organizzazione Dan Europe ha espresso condoglianze alle famiglie dei due sub recuperati oggi, Monica Montefalcone e Federico Gualtieri. Domani in programma il recupero degli altri due rimasti bloccati in una grotta impervia a circa 60 metri di profondità. Un'autobomba esplosa nei pressi di un'area a maggioranza cristiana a Damasco, capitale della Siria. Il bilancio provvisorio è di almeno un morto. La deflagrazione è avvenuta di fronte ad un edificio appartenente al Ministero della Difesa, isolata l'intera area dalle forze di sicurezza locali. Il femminicidio di Ilaria Sula, dibattimento nell'aula bunker di Rebibbia. La procura di Roma ha chiesto la condanna all'ergastolo per Mark Anthony Sam, il giovane che nel marzo dello scorso anno uccise in casa a coltellate l'ex fidanzata, gettando poi il cadavere chiuso in una valigia da un dirupo. L'imputato, reo confesso, è accusato di omicidio aggravato anche dalla premeditazione. Omicidio programmato ed eseguito con freddezza, hanno messo in luce i PM durante la requisitoria. È attesa in giornata la decisione del GIP di Modena sulla convalida del fermo di Samil El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità in auto contro alcuni passanti. L'uomo durante l'udienza non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare. La procura ha chiesto la convalida e la custodia in carcere, escludendo le aggravanti di terrorismo e odio razziale. Clamorosa svolta nelle indagini sulla morte in Spagna del fondatore di Mango, Isaac Andic, nel 2024. Arrestato con l'accusa di omicidio volontario, il figlio maggiore, Jonathan Andic, 45 anni, che aveva raccontato di un incidente durante un'escursione in montagna fatta con il padre. L'indagine nel gennaio del 2025 era stata archiviata per insufficienza di prove, poi riaperta per l'emergere di nuovi elementi. Gli esecutori testamentari sostengono l'innocenza del figlio, ma secondo indiscrezioni sarebbe caduto in contraddizione nella sua testimonianza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila. Super

0: Qui su Maniam, pronti per ripartire con la terza ora insieme nell'Happy Hour in versione estesa. Oggi di 4 ore saremo insieme fino alle 18 con me, il Sart, con voi protagonisti sull'unica radio che ve le suona quando volete. 338 50 38 908 per chiedere le vostre canzoni preferite, ma anche per le vostre dediche, quello che preferite. Noi siamo qui a vostra disposizione. Prossimo audio messaggio, da chi ripartiamo?
1: Ciao. Buongiorno Manilotti. Buongiorno. Sono Denis da Torino. Denis, puoi mettere la canzone di Rocco Hunt, Ti volevo dedicare? Volevo ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao, un bacione.
0: Ciao, ciao Denis, un bacione anche a te, te la facciamo ascoltare.
2: Ciao a tutti, sono Rocchino, Rocco Hunt, e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: so cos'è.
1: Rocco Hunt, che non era da solo in questo pezzo, ti volevo dedicare. C'erano anche J-Ax e i Bundabash, naturalmente. Salutiamo Dennis, ma do il benvenuto anche alla prossima Manilosa. Ciao!
2: Ciao Radio Manila, sono Mariella.
1: Mariella.
2: E vorrei ascoltare Sorry, scusa, lo siento.
1: Okay.
2: La nuova canzone dei Pinguini Tattici Nucleari.
1: Proprio così.
2: E un saluto a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao.
1: Buon pomeriggio a te. Ciao Mariella, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari. Sorry, scusa, lo siento.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Dai pinguini tattici nucleari.
1: Vuoi acquistare un veicolo usato a prezzi convenienti? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Fiesta a soli 10.900 euro, EcoSport a soli 12.900 euro, Puma al prezzo incredibile di 13.900 euro, tutte usate aziendali senza vincolo di finanziamento o con tassi agevolati a partire dal 5,95 più basso del mercato e degli istituti finanziari.
2: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

0: Niente canzoni d'amore, Marrakesh e Federica Abbate. La scelta musicale era quella di Alessia, che saluto. Ciao, ciao Alessia, un buon pomeriggio a te. Augurio che giro anche a Carmelo. Ciao Carmelo.
1: Ciao Fede, ben arrivato. Buon pomeriggio, sono Carmelo.
0: Ma grazie.
1: Se Dimmi. Fosse possibile, mi metteresti Francesco Gabbani con Spazio Tempo.
0: Però è già passato. Ne hai un'altra?
1: Nel caso non lo fosse, no? Associami pure a qualcun altro.
0: Sì. Ah, no.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata e come sempre chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Ciao Carmelo, Francesco Gabbani è già passato nell'ora precedente con il nuovo singolo Summer Funk. Allora ti associo alla prossima scelta musicale. Eccola qui, buon pomeriggio a tutti. Sono Federico, volevo se possibile dedicare Tananai con Bella Madonnina a un mio ex collega, si chiama Ignazio. Lo saluto e lo abbraccio. Abbraccio anche voi e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Federico, salutiamo Ignazio. E arriva Bella Madonnina, Tananai su Manila.
2: Ciao, sono Tananai e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Fetsam, il loro nuovo singolo si chiama Porno. La scelta musicale era quella di Yuri di Alpignano. Ciao, ciao Yuri e buon pomeriggio. L'Happy Hour continua con voi protagonisti. Ad esempio, tra poco andiamo ad accontentare anche Sonia da Taino. Volevo dedicare la canzone di Eros Ramazzotti, Più bella cosa, a mia figlia Baffi, dicendole che tutta la mia vita e io senza di lei non potrei vivere. Un pezzo del mio cuore. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Un abbraccio a te, ciao Sonia, tra poco Eros.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati senza uso di antibiotici.
1: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
4: Muoversi in Piemonte.
5: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente sulla statale 28 del Colle di Nava sono possibili rallentamenti in prossimità di Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi ricordiamo infine che lungo la statale 659 di Valle Antigorio e Valformazza si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Baceno e Formazza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Manila. Viabilità.
7: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Federico Sartore.

0: bella cosa, Eros Ramazzotti, la dedica di Sonia a sua figlia con questa canzone. Ripartiamo dopo le news, dopo gli ultimi aggiornamenti legati alla viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo, e lo facciamo con delle giovanissime manidose. 338 50 38 908, sentiamo chi c'è. Ciao,
1: ciao Radio Manina.
0: C'è un po' di
1: siamo
0: gente.
1: Giarin, Azzurra, Sara e verremo a scoricare.
0: Chi è che urla?
1: Neon. E se non c'è la possibilità, pastello bianco. E se non c'è la possibilità di pastello bianco, ossessione.
0: Ossessione è già passata.
1: Radio Manila e Gengo.
0: Ciao ragazze, la prima andava benissimo. Ce l'ascoltiamo. Sfera e Basta e Shiva insieme. Questo è appunto Neon.

0: Atmosfera e basta con Shiva Neon su Manila. Allora andiamo da chi è in viaggio, giusto? Sintonizzato ovviamente su Manila e sta facendo conoscere la radio più ascoltata in Piemonte anche a un suo collega, vero?
1: Ciao Federico, che? Sono Mary di Grugliasco.
0: Ciao Mary.
1: Ascolta, sto tornando da una trasferta con un mio collega che

0: ragazzino non ha mai ascoltato Radio Manina.
1: Ma come?
0: Cioè, veramente vergognoso.
1: Ma dove vivi?
0: E quindi oggi ti sto facendo ascoltare per la prima volta. Ti volevo chiedere se ci metti la sua canzone preferita, che è quella nuova di Elettra Lamborghini. Viva viva la Carrà.
1: Forse non è tanto
0: ti ringrazio, salutiamo tutti i manilosi. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
1: Ciao, ciao, ciao ragazzi, buon viaggio, buon rientro. Elettra Lamborghini, eccola qui con Voilà.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Sono Digi e con me il digitale diventa più semplice e sicuro.
5: Il digitale semplifica la vita. Ti permette di pagare, prenotare, informarti e comunicare.
4: Ma non tutto è sempre sicuro.
5: E molte truffe si possono nascondere dietro messaggi credibili e link ingannevoli. Con Digital Mentis impari a riconoscere le truffe, proteggere i tuoi dati e accedere ai servizi digitali senza paura. Per saperne di più, regione.piemonte.it. Progetto finanziato dal MIMIT.
6: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 30 serate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
7: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
8: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
9: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
10: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra dell'Asparago. Vivi un grande mercato all'aperto con abbigliamento uomo, donna e bambino, scarpe, accessori, profumi, articoli per la casa e tantissime occasioni a prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Questo è Rock.

0: Di Carol, Youngblood, Smashing Pumpkins insieme, questa era Zombie. Grazie chi non ascolta Radio Vanile, Game Over. Altri manilosi in viaggio, viaggio breve, vero?
1: Ciao Radio Vanile, siamo Samuele e
2: Paolina.
0: Ciao ragazzi.
1: Veniamo da Volpiano, stiamo andando a Torino, okay. E volevamo ascoltare gentilmente la canzone Atlantide di Sara Toscano. E chi non ascolta Radio Vanile è un super...
2: Game over.
0: Ce l'abbiamo in programmazione, eccola qui. Ciao ragazzi.
3: Ciao, sono Sara. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Sara Toscano e la sua Atlantide, ma non è questa la canzone che chiude la terza ora in diretta con le P Hour di Manila. Come il Sart, ci ritroviamo poi tra poco dopo le news delle 17 per l'ultima ora insieme, dove tornano anche disponibili gli artisti già suonati in precedenza. E allora facciamo così, accontentiamo la manilosa Lucrezia, dai, che vorrebbe ascoltare una canzone a nostra scelta, quindi a scelta della signorina Manila 9001 di Night. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over, sentiamo la scelta della signorina.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma, parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

0: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Aspettando l'ultima giornata del campionato di Serie A, che dovrà emettere gli ultimi verdetti per ciò che riguarda la zona Champions e il nome dell'ultima formazione che retrocederà in Serie B, è già tempo di Toto allenatori. Insomma, è già nel vivo il valzer delle panchine. Ma per i particolari, Gerardo De Vivo.
4: Conte, Allegri, Sarri, Spalletti, allenatori in uscita, in bilico discussi. In Spagna Flick prolunga col Barcellona spettacolo. Mourinho chiamato a risollevare il Real. Oltre manica Guardiola, dopo un decennio sta per dire addio al City e passare il testimone a Maresca, suo ex vice. Prima di infilarsi nel turbinio del mondiale, il calcio vive il più classico dei valzer degli allenatori, che vede volteggiare però non solo le squadre di club. Per due nazionali del vecchio continente ci sono volti nuovi in panchina. Ucraina e Albania si affidano a due italiani. Andrea Maldera, vice di De Zerbi al Brighton prima e al Marsiglia poi, è il nuovo CT scelto dalla Federcalcio di Kiev, guidata da Andriy Shevchenko. Già nello staff dell'Ucraina dal 2016 al 2021, Maldera diventa il primo CT straniero nella storia del paese, annunciato su Instagram sulle note di Per Sempre Sì di Sal Da Vinci. Alla pattuglia tricolore di allenatori all'estero si aggiunge Rolando Maran, scelto dall'Albania come successore del brasiliano Silvinho. Reduce dalla retrocessione in Serie C col Brescia nel 2025, il tecnico trentino è il quinto allenatore italiano sulla panchina dell'Albania.
3: Si conoscerà stasera il nome della prima finalista dei playoff promozione di Serie B. Alle 20 nella semifinale di ritorno si affrontano Monza e Juve Stabia. L'andata finì 2-2, ai Brianzoli dunque basta anche un pareggio, campani obbligati a vincere. Domani sarà la volta di Palermo Catanzaro, l'altra semifinale di ritorno che vede gli ospiti forti del 3-0 casalingo. Voltiamo pagina, tennis ancora negli occhi di tutti, l'impresa di Jannik Sinner a Foro Italico, proseguono le qualificazioni del Roland Garros che oggi chiamano la ribalta sei italiani, giovedì il sorteggio del tabellone, domenica la partenza dello slam parigino. Intanto luci e ombre azzurre ad Amburgo, debutto positivo di Luciano Darderi che supera in 2-7 l'argentino Burruciaga, eliminato a sorpresa invece Flavio Cobolli, tra l'altro campione in carica, battuto dal peruviano Buse. Infine il basket prosegue senza sosta il programma dei playoff scudetto. Stasera gara 2, Virtus Bologna Trento, Venezia Tortona, entrambe le serie vedono sull'1-0 i padroni di casa. Negli altri confronti sono sull'1-1 Brescia-Trieste, mentre Milano conduce 2-0 su Reggio Emilia. Ed è tutto. Buona serata.
1: Manila News.
5: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
6: Scegliere una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
1: Manila Box con Federico Sartore.

0: the Stars con i Rolling Stones. Ripartiamo insieme nell'Happy Hour con la nostra ultima ora in diretta, la quarta di quest'oggi con Melzart fino alle 18, poi dopo di me Mariella Vitale con l'Happy Time che vi accompagnerà fino alle 21. Allora ripartiamo ricordando il numero innanzitutto, il 338 50 38 908, e ripartiamo subito da una voce. Chi c'è?
1: Come stai?
0: Ciao Laura.
1: Io rientro dal lavoro.
0: Di rientro?
1: Direzione meccanico a portare la macchina. Aia, quindi delirio.
0: Ecco.
1: Allora io ti chiedo se si può
0: mettere
1: l'ultima dei Pinguini Tattici. Fosse già passata. Se puoi, Perdono di Tiziano Ferro.
0: Sì?
1: Altrimenti qualsiasi canzone, associami a qualche maniloso e lo dedichiamo ai nuovi manilosi.
0: Volentieri,
1: appena
0: dai.
1: Sintonizzati come il collega della manilosa di prima.
0: Giusto, okay? Come una forma
1: un
0: di benvenuto.
1: Un bacio a chi non
0: no?
1: ascolta Radio Manilosa Super Game Over, da Laura Di Collegio.
0: Ciao Laura,
1: bacio.
0: Ho scelto Perdono di Tiziano Ferro nella nuova versione però, appena uscita fresca fresca, Tiziano Ferro insieme a Lazza.

0: nuova versione di Perdono, Tiziano Ferro e Lazza su Manila nelle P-Hour. C'è anche un anniversario da celebrare con la prossima dedica. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, oggi è l'anniversario di fidanzamento mio e della mia compagna.
0: Ciao Francesco.
1: Vorrei dedicargli la canzone Un guasto d'amore di Brescia. Dopo che dopo tanti anni siamo stati divisi, finalmente ora siamo insieme. Senza di lei sarei perso.
0: Benissimo, auguri ragazzi. Arriva Brescia su Manila con Guasto d'amore.

0: Ciao,
1: siamo gli Studio 3.
0: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
3: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
2: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
4: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
5: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
6: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
7: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
9: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
10: Domenica 24 maggio, Benefica on the road arriva a Santena in occasione della Sagra della Sp-

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

per niente, neanche per la mente. Siamo solo noi, quelli che poi muoiono presto, quelli che però lo stesso.

0: Vegas, sono Paolo da Vercelli. Ciao Paolo, vorrei fare un saluto a tutti i manilosi innanzitutto, e poi vorrei ascoltare o Siamo solo noi di Vasco Rossi oppure Andava anche bene, c'è chi dice no, pezzi storici del grande Vasco, grazie mille chi non ascolta Radio Manila. E game over, ciao Paolo, una buona serata a te. Noi continuiamo a suonare le vostre canzoni preferite, le vostre dediche anche al 338 50 38 908. Il prossimo è un audiomessaggio. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Michelle e
2: Aurora.
1: E volevamo dedicare alla nostra dolcissima mamma Tu sei per me di Nigiotti.
0: Va bene.
1: E augurarle un buon lavoro e salutare tutta l'erbetta SRL.
0: Un
1: abbraccio a tutti.
0: Tutti
1: i manilosi e chi non ascolta Radio Manila è un super
2: game over.
0: Ciao Michelle, ciao Aurora, arriva Nigiotti.
3: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
4: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leapmotor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E passiamo alla pagina sportiva.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba, nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.
8: La scelta giusta è il futuro.
9: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
8: La scelta giusta è l'attenzione.
9: I polli allevati senza uso di antibiotici.
8: In quanto siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
10: Una cittadina isolata.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
12: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
13: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
15: Muoversi in Piemonte.
16: Un buon martedì pomeriggio a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Napa è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Vi anticipiamo quindi che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignone Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
15: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
17: Manila. Viabilità.
18: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Federico Sartore.

0: 8. Ciao Federico, sono Caterina da Torino. Oggi mio figlio Alessandro compie 39 anni. Tanti, tanti auguri Alessandro, anche da parte di tutti noi. Gli volevo fare tantissimi auguri con la canzone Polvere di Olly, scrive mamma Caterina. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Ciao Caterina, un saluto e ancora auguri ad Alessandro. Tornato disponibile Olly? Signorina, Manila 9001, che cosa ci dice?
1: Radio Manila te le suona.
2: Io innamorato come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco che se lo agiti scappa via.

0: era disponibile, è tornato, è selezionabile anche Olly con Polvere in questa ultima ora di Happy Hour, dove c'è anche la scelta musicale del prossimo Manilioso. Lui si chiama Omar, giusto?
1: Ciao Federico, buongiorno. Buongiorno. Ciao a tutti i manilosi, sono Omar da Vinovo. Volevo ascoltare Il cielo di Irlanda di Fiorella Mannoia, se fosse possibile.
0: Ma perché
1: se no?
0: No,
1: una canzone di Fiorella Mannoia, che capita. Buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Facciamo un viaggio nella verde Irlanda, Fiorella Mannoia.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Io sono Fiorella Mannoia e vi avverto, se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Tornare a casa, i bimbi che giocano, immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro, su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina, pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore, a noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse, per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
3: Rosso Fragola, ritmo di festa. Sagra della Fragola di Sommariva Berno. Sta arrivando l'evento più atteso dell'anno. La 72esima Sagra della Fragola ti accoglie con un programma ricchissimo. Tombola, street food, musica dal vivo, DJ set, sfilate, raduno fuoristrada e mercato delle fragole. E poi l'elezione di Miss Fragola 2026 con Davide e Davis di Radio Manila. Info sulle pagine social della Proloco di Sommariva Perno. Sagra della Fragola, dal 20 al 24 maggio. Il gusto fa spettacolo.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto, da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i quattro elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
8: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manina, sono Lucia. Mi metteresti per favore la canzone di Laura Pausini, Le cose che vivi? La dedico a tutte le mie colleghe della Recaro Reparto Laminazione. La canteremo, la stanno ancora cantando sicuramente, a squarciagola, come mi ha scritto Lucia. Grazie mille e una buona serata anche a voi, buon lavoro soprattutto, ragazzi della Recaro Reparto Laminazione. Con Laura Pausini proseguiamo poi, che abbiamo un audiomessaggio a ascoltare al 338 50 38 908.
1: Ecco, ciao Radio Manina, sono Anna.
0: Ciao, Anna.
1: Sono con mia mamma, vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors. E chi non ascolta Radio Manina è Game Over. Anna da Castelnuovo Don Bosco.
0: Ciao Anna, buona serata anche a te, ma innanzitutto buon ascolto con i The Colors.

0: Rolling Stones, The Colors su Manila. C'è un ultimo audiomessaggio di questo lungo happy hour. Eccolo qui, ce l'ascoltiamo. Chi c'è? Ciao.
1: Ciao Radio Manila, sono Cecilia, sto andando a danza.
0: Ciao Cecilia.
1: E vorrei dedicare a mia mamma a una canzone di Achille Lauro.
0: Va
1: e
0: bene.
1: Chi non ascolta
0: qualsiasi.
1: Radio Manila è un super game over, quindi meglio se lo ascoltate.
0: Capito. Ciao Cecilia.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: un fuoco d'artificio.
1: E la signorina Manila 9001 ha avuto l'ultima scelta, Achille Lauro con Perdutamente a completare il lungo happy hour di quest'oggi. Tra poco le news, gli aggiornamenti della nostra redazione nazionale delle 18 e poi subito dopo Mariella Vitale con l'happy time che vi accompagnerà fino alle 21. Noi invece ci risentiamo a sorpresa, insomma, domani. Sostituirò io il Pompi nel Banana Time dalle 12 fino alle 15. Ciao a tutti manilosi, passate una buona serata e a domani. Ciao ciao.
2: Mongemono Protein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
4: Sono le 18 e un minuto.
5: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
6: Amore, ciao. Allora sei passato tu a prendere mia madre?
7: Sì, è di là sul divano.
6: Salve. Ma questa signora non è mia madre.
7: E che fa? È uguale, no?
8: Se non ami le sorprese, scegli IREN 36 Fisso Summer Edition. Blocchi il prezzo di vendita di luce e gas per 36 mesi. Attiva entrambe le offerte. Hai fino a 24 euro di bonus al 12° mese di fornitura.
9: Offerte per clienti domestici che richiedono un cambio fornitore. Verifica le condizioni e i limiti delle offerte su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.
10: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
11: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
12: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
11: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
12: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
13: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
15: Una buona serata da Barbara Salandri. La morte di 5 subitaliani nell'immersione in profondità alle Maldive. Riprendono domani le operazioni di recupero degli ultimi 2 corpi da parte del team di speleo sub finlandesi che interviene in casi delicati e di emergenza. Oggi, grazie ad una staffetta, sono stati recuperati in una grotta a 60 metri di profondità i corpi del biologo ricercatore Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Già in Italia la salma della quinta vittima. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud Flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata a largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri Tajani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere. La decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. L'uomo non ha risposto al giudice ma ha fornito i codici di accesso del suo cellulare, che potrà essere così analizzato per approfondire la sua personalità. È confuso, non sa spiegare il motivo di quello che ha fatto, ha riferito il suo legale Fausto Giannelli, chiedendo che venga visitato da uno psichiatra. Intanto, seppur lentamente, migliorano le condizioni dei 2 pazienti ricoverati all'ospedale maggiore di Bologna. Restano critiche le condizioni della 55enne. Degli altri 3 ricoverati a Modena, la più grave è una donna di 53 anni. Tennis: Carlos Alcaraz, dopo il Roland Garros, salterà anche il torneo di Wimbledon. Lo ha annunciato lo stesso ex numero 1 del mondo, ancora alle prese con l'infortunio al polso. Il recupero procede bene, ma non potrò prendere parte allo slam londinese. Le parole del campione spagnolo, grande rivale di Jannik Sinner, proiettato ora a consolidare la sua leadership. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
14: Manila News.
13: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: pomeriggio, ben trovati cari amici manilosi da Marielle Vitale, ben trovati nel Manila Box Happy Time in questo meraviglioso martedì 19 maggio. Siamo già a martedì, sentite come sono ottimista, già non è, lo so, qualcuno avrà detto siamo solo a martedì Mariella, no, siamo già a martedì, dai, prendiamola bene, stiamo insieme fino alle 21 con la vostra musica preferita. Vi ricordo subito il numero se avete piacere di richiedere una canzone qui sulla numero 1 in Piemonte, 338 50 38 908. Sentiamo subito il primo messaggio. Io so da che arriva, da Roby. Pronti?
1: Ciao Mariella, sono Roby.
0: Ciao.
1: Io sto andando in palestra a fare un po' di allenamento.
0: Bravo.
1: Ma tu quando vieni al canale a fare un po' di pesi con me, così facciamo una bella gara?
0: Ma tu vuoi vincere facile.
1: Intanto comincio a portarti in cuffia con me.
0: Dai.
1: Mi fai ascoltare Stayin' Alive dei mitici Bee Gees. Saluto
0: mia.
1: Tutti i manilosi all'ascolto, Daniela, Cristina e Giacomo. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un super game over, anche in palestra.
0: Anche in palestra.
1: Buona serata da Roby di Sommariva. Ciao.
0: Ciao Roby, buon allenamento, arrivano i Bee Gees.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Jeep Avenger 1200 100 cavalli Summit nuova chilometri zero a partire da 22.900 euro, volendo con rate da 269 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia.
1: Da 50 anni accanto a voi.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben 3 vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
3: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
4: Kirobit con la K.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere 2 biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri, Corso Savona 39, approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiamalo 011 188 59106.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

0: alla fine di questo martedì 19 maggio stiamo insieme con la vostra musica preferita 338 50 38 908 e infatti sentiamo il prossimo messaggio. Avanti.
1: Ciao Maria Manila, siamo i testimoni di Jonata. Eh sì, voglio salutare le ragazze dell'Arboreto Prandi che stanno organizzando un bellissimo laboratorio per la festa di Carrù il 7 giugno.
0: Bello.
1: Spettacolare, un bellissimo laboratorio didattico e scientifico sul ciclo dell'acqua, e gli dedichiamo una bella canzone reggae, che lo ascolta Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, e allora una bella canzone reggae, questo è un grande successo, perché non può il passato, Eddie Grant, questa è Gimme Hope, Johanna.

alla fine degli anni 80, esattamente 1988, e questo cantante britannico, ma della Guyana, guyanese per l'esattezza, era in vetta a tutte le classifiche con questo successo, Gimme Hope Johanna. Sono le 18:26, siete con la Vitale fino alle 21 e saluto Marcella. Buon pomeriggio Mariella, come va? Ma bene, dai. E da quando è in playlist la nuova dei Pinguini Tattici Nucleari che ho in mente la canzone? Sorry, scusa, lo sento. Grazie, buona serata e finalmente sarà per un po' bel tempo, vero, vero? E chi non ascolta Radio Manila anche a quest'ora è giustamente, e anche lui, game over. Salutoni a tutti da Marcella, grazie per la fotografia del fantasma, che non so di quale paese sarà, del tuo paese questo fantasma, o sei tu? Sei tu? No!

0: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo fa... Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al cancro.
6: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
8: Muoversi in Piemonte.
9: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente, la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Situ e Pianezza in direzione Aosta e tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
8: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
10: Manila. Viabilità.
11: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Francesco Gabbani su Manila, grazie alla scelta di Linda Di Bracche. Saluto, ciao Linda, buona serata anche a te. Ancora avanti, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono ciao. Cristina e oggi vorrei ascoltare Golden delle Antrix. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao, buona serata anche a te. Arrivano le Antrix, questa è Golden.

0: Ciao carissima Mariella, terza volta che provo a mandarti il messaggio.
1: Ciao Daniela.
0: Come stai? Tutto bene? Ben arrivata. Io tutto grazie. Bene, indovina un po' dove sono, ma non te lo dico neanche, tanto penso tu l'abbia capito.
1: Sei in serra.
0: E tu lo sappia. Ti
1: certo.
0: chiedo stasera una canzone di Terence Trent D'Arby, Shine Your Name, se puoi, per favore.
1: Oh,
0: ti ringrazio,
1: mia.
0: Ti mando un bacione grandissimo, ti ringrazio per la compagnia che ci fai sempre, sei una bellissima persona, te l'ho
1: grazie.
0: Già detto altre volte, lo
1: grazie
0: penso
1: mille.
0: Veramente. Saluto grazie. Tutti i manilosi, in particolare quelli che mi salutano sempre, un saluto a Robinson Mariva, Cristina di Torino e chi non ascolta Radio Manila Game Over,
1: ecco.
0: Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.
1: Sì. Ciao Daniela, però io devo venire lì, perché devo assolutamente assaggiare tutta la tua peperoni, pomodori, ciliegie, cioè fragole, tutto, adesso c'è Terence Trent.

0: Ciao, sono Taranai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
3: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
4: Tornare a casa, i bimbi che giocano. Immaginare che i nostri passi si muoveranno sicuri verso il futuro su un pavimento che vince le mode e il tempo. Arte Resina. Pavimenti in resina civili e industriali, eleganti, su misura e di alta resistenza. Scegli il colore. A noi bastano 2 mm per coprire il tuo vecchio pavimento e renderlo il cuore di qualsiasi spazio. Siamo a Villarbasse. Per un pavimento al settimo cielo, arteresina.it.
5: Rottamare il passato conviene all'ambiente e alla tua azienda. Se hai una micro, piccola o media impresa, puoi ottenere un contributo a fondo perduto per il rinnovo dei tuoi mezzi commerciali e per ridurre l'impatto ambientale. Scopri come su restart.infocamere.it. Il bando è promosso dalla Regione Piemonte e finanziato dal Ministero dell'Ambiente.
6: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
7: A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese, dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
9: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
11: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.

Canzoni di Aid, H7, questa è Santa, l'ultimo loro singolo per Alessia di Biella, che saluto. Ciao Alessia. 338 50 38 908, se avete anche voi il piacere di farvi accompagnare dalla vostra canzone preferita qui su Radio Manila, inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp e mandate un messaggio scritto, un messaggio vocale, insomma come vi è più comodo. Ciao Mariella, sono Nadia da Caluso e vorrei richiederti stasera L'albero delle noci di Bruno Rissas. Grazie mille, buona serata a tutti voi, anche a te Nadia. Arriva Bruno Rissas. Sono

0: su Manila. Sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella.
0: Ciao.
1: Sono Silvia, vorrei ascoltare per favore You Are Not Alone di Michael Jackson. Okay. Un abbraccio forte a te e a tutti i maninosi.
0: Grazie, ciao, buona serata anche a te. Arriva Michael Jackson.

0: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 19:01.
1: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
3: Buonasera da Daniele Baldi. Sono 27 gli italiani a bordo della Global Sumud flottiglia diretta a Gaza con aiuti umanitari, intercettata al largo di Cipro dalle forze israeliane, che al momento risultano fermati. Lo rende noto la Farnesina. Gli attivisti nostri connazionali hanno riferito dell'utilizzo di proiettili di gomma contro le imbarcazioni. Il ministro degli esteri italiani ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità di Tel Aviv. Particolarmente complesse e delicate le operazioni di recupero dei corpi di 4 dei 5 sub italiani morti durante un'immersione di profondità nell'arcipelago delle Maldive. In azione un team di speleosud finlandesi che hanno recuperato oggi la docente dell'Università di Genova, capo spedizione Monica Montefalcone, e il ricercatore Federico Gualtieri. Domani riprendono le operazioni per il recupero delle ultime due salme, tutti e quattro i corpi rintracciati nella parte più remota della grotta, a 60 metri di profondità. La Procura di Roma intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, disposte le autopsie sui corpi in Italia. E ora la pagina di economia.
1: L'economia.
3: La crisi dello stretto di Hormuz rimane in primo piano nell'agenda di tutti i governi occidentali. Il tema è stato al centro anche del G7 economia svoltosi a Parigi. È imperativo riaprire Hormuz e risolvere la guerra in Iran. Si legge in una nota comune dei 7 paesi più sviluppati. L'incertezza globale determinata dal conflitto, viene sottolineato, ha accentuato i rischi per la crescita e per l'inflazione. Si legge ancora nel documento. Presente al vertice di Parigi anche il commissario europeo per l'economia Dombrovskis, che ha voluto rispondere sulla richiesta dell'Italia di deroga al patto di stabilità anche per le spese che saranno sostenute per l'emergenza energia, deroga già prevista per le spese in tema di difesa. La richiesta è stata avanzata in una lettera 2 giorni fa della Premier Meloni alla Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Sì, ovviamente ne abbiamo discusso, ha detto Dombrovskis, stiamo esaminando la questione. Al tavolo del G7 per l'Italia il ministro Giorgetti, che ha confermato la linea del governo, aiutare le categorie produttive alle prese con il caro energia, in particolare l'autotrasporto, per una proroga del taglio delle accise.
4: Venerdì sera è previsto un consiglio dei ministri in cui saranno presi dei provvedimenti, sicuramente in merito di autotrasporto, trasporto pubblico locale, cioè i settori impattati. C'è anche il tema di rinnovare, diciamo, lo sconto sulle accise, credo che si andrà in questa direzione. Stiamo lavorando sulle coperture finanziarie, cosa che non è mai semplice in assenza di deroghe al patto, e quindi ci prepariamo anche l'incontro con le categorie venerdì, sì.
3: Chiusura contrastata per le borse europee. Bene Francoforte sulla parità a Londra, mentre Piazza Affari cede lo 0,65%. Risale la tensione sullo spread con i titoli tedeschi, che si porta vicino agli 80 punti. In leggero calo il prezzo del petrolio, anche se il greggio americano rimane stabilmente sopra i $100 al barile. Il Brent è intorno ai $110. Ed è tutto, a più tardi.
1: Manila News. Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio. Porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
5: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
1: Manila Box con Mariella Vitale.
7: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: 8 milioni di copie. L'abbiamo riascoltata con estremo piacere grazie alla scelta musicale di Daniela di Milano. Ciao Dani, buona serata anche a te, buon rientro a casa. So che a quest'ora sei praticamente in auto e stai facendo il viaggio di rientro verso casa. Intanto vi do una notizia pazzesca, perché ho dato uno sguardo alle previsioni del tempo e allora vi dico che a partire da oggi ad arrivare fino a lunedì prossimo, allora partiremo da domani e oggi siamo arrivati a 22 gradi, ma domani arriveremo a 26, per poi giovedì 28, venerdì 29, attenzione, domenica 30 gradi e lunedì 31 gradi. No, vabbè, ce la faremo, dai. Sentiamo chi
1: c'è.
0: Ciao
1: a tutti, sono Bruno di Aracconigi, mi piacerebbe ascoltare una canzone dei Nomadi, se possibile canzone per un'amica o qualsiasi altra.
0: Ok.
1: E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao Bruno, arrivano i Nomadi.
2: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
4: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
4: Kilobit con la K.
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
7: Vuoi studiare moda e arte contemporanea? Vieni a scoprire l'Accademia Unidee a Biella, l'Accademia di Belle Arti fondata da Michelangelo Pistoletto. Scopri i nostri corsi e le nostre borse di studio. Visita www.accademiaunidee.it o passa a trovarci il 23 maggio durante il nostro Open Day. Accademia Unidee, Biella.
8: Domenica 24 maggio, Benefica on the Road arriva a Santena in occasione della Sagra della Spagna.

0: prezzi convenienti. Dalle 8.30 alle 19 in via Sanbui e via Tana, lasciati conquistare dall'atmosfera di Benefica on the Road. Domenica 24 maggio, shopping, gusto e divertimento. Benefica on the Road ti aspetta a Santena. Seguici sui social.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Mariella Vitale.

0: e Core, Serena Brancale su Radio Manila per Gabriele Di Vigone, che saluto. Ciao Gabriele. 338 50 38 908, se avete piacere di ascoltare una canzone qui su Radio Manila. Adesso potete inviare il vostro messaggio attraverso WhatsApp, o messaggio vocale o messaggio di testo, e inviare così la vostra scelta musicale. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ciao Cristina.
1: Senti, questa sera mi metteresti mica Enrique Iglesias con Baila Moss.
0: Certo.
1: La dedico a te, a tutti i manilosi che mi salutano sempre, a tutte le amiche del gruppo e chi non ascolta Radio Manila, e game over. Un bacio. Ciao.
0: Ciao Cri, buona serata anche a te. Mamma mia, come siamo belli ritmati questa sera, siete belli tonici, voi manilosi. Enrique Iglesias, Bailamos.

0: Enrique Iglesias ci fa arrivare così alle 19:24. Io devo salutare in particolar modo la Cristina da Torino che mi scrive un messaggio che mi dà un po' da pensare. Buonasera, sono Cristina da Torino e vorrei dedicare a me stessa la canzone Vafan di Marco Masini. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ora, mi dai da pensare, cara Cristina, che succede? Perché solo te stessa? Perché ci sarebbero tante cose e tante persone a cui dedicarla e invece solo te stessa, ma no, dai.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: soluzione a...
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
7: C'è una grandezza che non si misura. Si vive. Tra colline, silenzi e profumi d'erba nasce un rito fatto di mani, attese e stagioni. Vivi Parmigiano Reggiano. Visita i caseifici aperti il 23 e 24 maggio. Scopri e prenota le esperienze da vivere su parmigianoreggiano.com.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Una cittadina isolata.
2: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
1: Una terribile minaccia.
3: Ma che cosa? Internet è scomparso!
2: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
1: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
4: La tua rete è un film horror? Passa a Eurocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon martedì sera a voi che siete in ascolto. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. Sulla A26 Genova Gravelluna Toce sono presenti code per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Alessandria Sud e l'allacciamento con la A21 verso Gravelluna Toce. Infine vi anticipiamo che il traforo del Frejus verrà chiuso per lavori dalle 22.30 alle 23.15 di questa sera e dalle 4.30 alle 5.15 di domani. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

Sotto sotto la scelta musicale di Mara di Buccinasco, che se non sbaglio è in provincia di Milano. Oh, devo salutare la Saretta di Pirolo che mi scrive: buonasera Mariella, ogni tanto la canzone di Masini, quella lì, vaffan, per dedicata a se stessi, è liberatoria. Oh, quando ci vuole ci vuole. Oh, diciamolo, anche tu hai ragione Saretta, effettivamente ogni tanto un bel Ma a tutti, così proprio bam. Ciao Saretta, buona serata. Ciao Radio Manila, sono Francesco Danole e potresti ricordare alla mia bellissima mogliettina Laura che è la donna perfetta che ogni uomo vorrebbe al suo fianco, e ricordarle che lei è la cosa più importante per me. E allora potresti mettere Perfect di Ed Sheeran? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ascoltiamola.

0: Perfect ci fa arrivare così alle 19:41. Ciao Mariella, vorrei ascoltare Gli spari sopra di Vasco e ricordare a tutti che le guerre non portano democrazia ma divisione nel mondo. Grazie Maurizio da Montà, hai ragione. Non tocchiamo, io non vorrei mai toccare questi tasti, però chi sostiene e chi praticamente non dibatte o non contrasta o non si oppone a certe guerre, a tutte le guerre, comunque è complice davvero di quello che sta succedendo nel mondo e non ci sono assolutamente giustificazioni a nessuna azione, non c'è nessuna azione giustificabile a queste guerre. E non parliamo di pace, perché insomma quando si dice che si vorrebbe addirittura il Nobel per la pace non è proprio il caso in questo caso, però ci ascoltiamo Gli spari sopra. Ciao Maurizio, buona serata anche a te.
1: Questo è Rock.

0: Ciao, sono Pilion. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit, no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
4: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
7: Proteggere chi ami è una scelta importante e con la polizza CNP doppia vita la tua scelta vale doppio. Garantisci sicurezza ai tuoi cari e alla scadenza ricevi il 70% di cashback, meccanismo di restituzione parziale dei premi versati al netto dei costi. Scoprila nella filiale Banca di Asti più vicina. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo. Per informazioni contatta le filiali di Gruppo Banca di Asti o consulta cnpitalia.it.
8: Presto Fresco, vicino a te! In tutti i supermercati Presto Fresco trovi oltre 500 nuovi prodotti a prezzo basso. Cerca il cartellino blu. Tante offerte e novità ti aspettano ogni giorno. Presto Fresco, vicino a te!
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Boss.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Golden insieme a noi su Radio Manila grazie alla scelta musicale di Barbara di Torino. Sono le 19.52, siete con Mariella Vitale e questo è il Manila Box Happy Time, il momento che dovrebbe essere felice perché di rientro dopo una giornata di lavoro verso casa o verso le cose piacevoli da fare, che non è solamente quello di rientrare a casa, ma magari perché no andare a far serata da qualche parte. Ma è martedì, ma dove dobbiamo andare il martedì? Martedì si va a dormire presto, che mercoledì bisogna alzarsi per andare a lavorare. Ma sentiamo chi c'è al 338 50 38 908. Avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Ciao. Maria. Volevo chiedervi se potevate mettere Never Ending Story di Limahl e se non fosse disponibile Every Breath You Take dei The Police. Grazie che non ascolto Radio Manila e un game over.
0: Ciao Maria, arriva Limahl.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

Scrive Trey ancora altre mille volte. Il Neverending Story, la storia infinita. L'Imal ci fa arrivare a 4 minuti dalle 20 e dunque da un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione. Ma prima c'è il messaggio di Marco che saluto. Ciao Mariella, mi metteresti Gone Gone Gone di David Guetta? E come no, eccolo qui.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Chiudi gli occhi, che note sono?
2: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri?
5: Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
15: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
16: Qual è il piano?
17: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
14: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
18: Troverò io la marmotta.
14: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
19: Radio Manila. Radio Manila.
20: Ora esatta.
21: Sono le 20:02.
14: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
22: Attenzione, percorso errato. Ricalcolo, ricalcolo. Nuova destinazione, Stellantis Endio Torino, per il cambio gomme.
23: Fino al 30 maggio da Mirafiori Stellantis Endio Torino hai il 30% di sconto sulle gomme nuove.
24: Sostituzione ed equilibratura a soli 48 euro.
23: In più, tagliando completo con il 20% di sconto sui ricambi ufficiali.
24: Segui le indicazioni giuste. Ti aspettiamo nella tua officina di fiducia in piazza Riccardo Cattaneo 9.
25: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
26: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
27: Una buona serata da Barbara Salandri. Si trovavano tutti nella parte più remota della grotta i corpi dei 4 italiani morti durante un'immersione alle Maldive. Per raggiungere le salme a 60 metri di profondità e portarle in superficie sta operando un team di 3 speleosub finlandesi, oggi recuperati Federico Gualtieri e Monica Montefalcone. Facciamo il punto con Daniela Ubaldi.
28: 2 delle 4 vittime coinvolte nella tragedia subacquea di Dekunukandu sono state recuperate, operazione completata in sicurezza dal team dei 3 speleosub finlandesi che hanno superato senza problemi la lunga fase di decompressione. Lo comunica Dan Europe, chiamato a recuperare gli italiani morti in una immersione in profondità tra le grotte sottomarine nei pressi dell'atollo di Vavo. Erano in 5, il corpo del primo, Gianluca Benedetti, è stato recuperato ed è stato trasportato in Italia. Gli altri 4 sono stati rintracciati con droni sottomarini. Erano tutti insieme nel terzo e più remoto ambiente delle grotte sottomarine a 60 metri di profondità. Dotati di attrezzature all'avanguardia, inclusi sistemi di supporto vitale ridondanti, i 3 finlandesi hanno riportato in superficie, grazie a una staffetta con le autorità maldiviane, i corpi del ricercatore biologo Federico Gualtieri e della professoressa dell'Università di Genova Monica Montefalcone. Il team procederà domani al recupero degli altri 2 corpi.
27: Si riaccendono le speranze per una soluzione negoziale al conflitto tra USA e Iran e per porre fine al blocco dello stretto di Hormuz. Anche il Qatar conferma i contatti tra Washington e Teheran, come a sorpresa aveva fatto la scorsa notte Trump sospendendo i preparativi militari di attacco. Il servizio è di Nicola De Muro.
29: Sulla crisi di Hormuz sembra ampliarsi lo spiraglio diplomatico apertosi poche ore fa con l'annuncio a sorpresa di Donald Trump del congelamento dei piani d'attacco all'Iran perché, così ha detto Trump, sono in corso negoziati seri. Ma l'opzione militare rimane comunque in piedi e l'esercito USA, dice Trump, resta in allerta. La decisione della Casa Bianca sarebbe maturata dopo le pressioni dei paesi del Golfo, timorosi di un'escalation incontrollabile. Il Qatar ha confermato l'esistenza di contatti tra Washington e il regime iraniano. iraniano e ha ribadito il sostegno alla mediazione da parte del Pakistan, chiedendo però più tempo per consolidare il dialogo. Teheran però al momento non arretra, pretende che l'uranio arricchito venga trasferito a Mosca e non negli Stati Uniti e lega la riapertura dello stretto di Hormuz anche alla fine degli attacchi israeliani in Libano.
27: È in corso una nuova ondata di intercettazioni contro le ultime 10 barche della flottiglia rimaste in navigazione. La marina di Tel Aviv avrebbe anche aperto il fuoco, quantomeno con proiettili di gomma. Il ministro degli esteri Tajani, confermando il fermo di 27 connazionali, ha chiesto di verificare urgentemente l'uso della forza da parte delle autorità israeliane. Il GIP di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Kudri, il 31enne che sabato scorso si è lanciato a tutta velocità con la sua auto contro alcuni passanti nel centro cittadino. Confermata la custodia cautelare in carcere, la decisione è arrivata dopo l'udienza di convalida. È accusato di strage con l'aggravante delle lesioni gravissime, escluso il terrorismo e l'odio razziale. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona serata.
26: Manila News.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
26: Manila Box con Mariella Vitale.

Questa è la scelta musicale di Dario di Torino. Ciao Dario, buona serata anche a te. Siete ancora con Mariella Vitali fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908. Inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp, il vostro messaggio vocale o di testo, tanto lo leggo io, che problema c'è? Ciao Radio Manila, sono Giorgia e volevo chiedere se fosse possibile ascoltare Non è mica te di Eddie Brock. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

Lady Brock su Radio Manila. Ciao Radio Manila, sono Elena. Mi faresti ascoltare Maria Antonietta e Colombre con Felicità e basta? Grazie. E chi non ascolta Radio Manila, Game Over, arrivano Maria Antonietta e Colombre.

0: basta.
1: Ciao, sono Carmen Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
3: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
6: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Sono la stagione.
10: Hai visto? Possiamo andare al mare!
11: Un'estate al mare!
12: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
13: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
10: Pensando di non poter più andare in vacanza.
13: E invece il pagamento partirà in autunno.
11: Quindi, un'estate al mare!
12: C'è tempo per pagare!
14: A Stade Mobile!
12: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
15: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Infe condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
18: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Silvia che saluto. Buona serata anche a te Silvia. Arriva un altro messaggio al 338 50 38 908. Sentiamo, avanti.
1: Buonasera Radio Manila, buonasera Mariella, sono Giorgia da Settimo.
0: Ciao Giorgia.
1: Volevo chiedere se fosse possibile It's Raining Men di Jerry Halliwell.
0: Certo.
1: Al gruppo della radio e a te Mariella una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila che muove. Ciao, un bacio.
0: Ciao, bacioni anche a te Giorgia, ma quanto tempo che non sentiva, veramente tantissimo. Meno male che ha smesso di piovere in quel senso lì, quello bagnato, perché in questo caso con Jerry Halliwell stanno piovendo uomini. It's raining men.

0: Beh, lei è contenta, dice addirittura stanno piovendo uomini, alleluia. Evidentemente c'era un po' di siccità. 20:27, andiamo, ci spostiamo dal Piemonte, da Alpignano, da Radio Vanina, ci spostiamo, andiamo in un'isola meravigliosa che è l'isola Terceira in Portogallo, dove c'è Nick che ci deve chiedere qualcosa, giusto?
1: Ciao Vanilla.
0: Ciao.
1: Ben arrivata, buona serata anche a te.
0: Grazie.
1: Una bellissima voce, complimenti.
0: Grazie mille.
1: Ci fai ascoltare per cortesia Music in Lights, Imagination.
0: E là.
1: Grazie. Sto accompagnando i turisti.
0: Dove?
1: Al porto.
0: Ah, al porto.
1: Si sono divertiti. La serata è finita, andate in pace.
0: Ecco, a posto.
1: Va bene. Sono Nick, il poeta guerriero. E chi non ascolta Manila non sale più sul veliero.
0: Oh, ciao, ma allora mi ha mandato anche un video Nick con lui che sta praticamente navigando insieme a questo veliero meraviglioso, ma non, ma che cose meravigliose che si fanno a Terceira con il veliero. Arrivano su Radio Manila Imagination.

0: Un giorno una ragazza chiese al suo riflesso: "Specchio, specchio delle mie brame, perché mi fai sempre male?" Ma lo specchio, invece di rispondere, si ruppe in mille pezzi. L'80% dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione inizia con la percezione alterata del proprio aspetto fisico. Informati su salute.gov.it. Nessuno ti può giudicare. La vita non è un peso. È un'iniziativa del Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Per un incidente la statale 28 del Colle di Nava è chiusa tra Trinità e Carmine in entrambi i sensi di marcia. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Vi anticipiamo infine che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Serravalle Scrivia e Vignole Borbera in direzione Genova dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T
5: Manila. Viabilità.
6: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Aia!

0: De Palma, Anitta e Mischilla, la testa gira per Luca di San Fron, che saluto. E intanto arrivano le 20:36 e noi siamo qui sempre con la vostra musica preferita, la Vitale, qui fino alle 21, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night. Ma adesso sentiamo chi c'è, avanti.
1: Ciao Marilina, tutto
0: ciao.
1: Bene? Che belle giornate adesso, meno
0: bello,
1: male.
0: Bello, dai.
1: Ascoltami, metteresti per favore qualsiasi canzone a tua scelta di Rosalia?
0: Dai.
1: Grazie. Ciao
0: dove
1: Marilina,
0: sei?
1: Un bacione. Sono al lavoro.
0: Ah, sei al lavoro.
1: E sto trafficando, come sempre.
0: Come
1: buon
0: sempre.
1: Lavoro anche a te.
0: È vero.
1: Un saluto a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao.
0: Ciao Giusy, ciao, arriva Rosalia.

0: Rosalia, The Weeknd. Questa era la fama per la Giusy che sta lavorando. E sentiamo adesso chi c'è.
1: Ciao,
0: avanti. Ciao,
1: sono Antonino.
0: Ciao Antonino.
1: Vorrei ascoltare Stella Stellina.
0: Sì.
1: E un abbraccio a tutti i marinosi. E chi non ascolta la Radio Marina è un game over.
0: Ciao Antonino, un abbraccio anche a te. Arriva Ermal Meta.

0: anzi vorrei ricordare che Ermal Meta fa parte di quella popolazione albanese che si spostò in Italia molti molti anni fa con mezzi che conosciamo bene tutti quanti. Sentiamo adesso chi c'è, avanti.
1: Ciao Radio Manila, sono Daniele da Barolo.
0: Ciao.
1: E sto tornando a casa dopo una giornata di lavoro nella quale vi ho ascoltati tutto il giorno.
0: Oh, che bravo.
1: E volevo chiedervi se potevate mettermi una qualsiasi canzone di Fabri Fibra.
0: Dai.
1: Grazie mille.
0: Okay.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Daniele, stavo pensando a te.
2: Vedi, mi sentivo strano, sai perché? Stavo pensando a te.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Super offerta esclusiva Auto Francia. Citroen C3 1200 cavalli nuova chilometri zero a partire da 14.900 euro, volendo con rate da 169 euro al mese. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
2: Auto Francia,
1: da 50 anni accanto a voi.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359. A Settimo Torinese, da giovedì 21 a domenica 24 maggio, ritorna il Food Village quarta edizione. Street food, concerti e giostre. Tantissime attività a ingresso libero. Food Village, al Parco De Gasperi di Settimo Torinese dal 21 al 24 maggio. Organizzato da Be Different, main sponsor Auto Elier.
8: Sta arrivando la partita della leggenda. Il 6 giugno allo Stadio Filadelfia di Torino. Da CRAI dal 4 al 24 maggio fai la spesa e prova a vincere i biglietti. Con 20 euro di spesa inquadra il QR code e carica lo scontrino. Potresti vincere due biglietti e con 30 euro hai la chance di vincere i biglietti VIP. CRAI, vivi la leggenda dal vivo.
9: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
10: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
13: Manila Box con Mariella Vitale.
14: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ferri non aveva deciso di intraprendere la sua carriera da solista grazie alla scelta di Franco Di Santena, che saluto e che mi fa arrivare così insieme a voi anche praticamente all'ultimo, l'ultima canzone, l'ultima, proprio l'ultima, no dai, ancora una, dai, ancora due, ancora due. Buon pomeriggio, anzi oramai buonasera, è Radio Manila, sono Lorenzo dalla provincia di Varese e vorrei ascoltare se possibile l'altra dimensione dei Maneskin. Grazie a chi non ascolta Radio Manila e Game Over.

L'altra dimensione, Maneskin, ci fa arrivare così al momento dei saluti anche per questo martedì. L'appuntamento con la Vitale finisce qui. Ho fatto anche la rima. Abbiamo un Sergio Melito super pimpante, pronto ad accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the night. E vi lascio con l'ultimo messaggio che arriva da Valentina. L'ultimo messaggio che riesco a passare. Purtroppo non sono riuscita a passare tutte le scelte. Ma si continua, 24 ore su 24. Voi rimanete lì su Radio Manila e l'ascolterete. Ciao, sono Valentina da Vercelli. Mi metteresti qualcosa di Pink? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. E con Pink noi ci salutiamo. Appuntamento con la Vitale, se volete, domani su Radio Manila alle 18. Vi aspetto.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
1: Ora esatta.
2: Sono le 21 e 4 minuti.
3: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
4: Scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Sergio Melito.

0: E allora ci siamo, ci siete? Calvin Harris, Jazzy con Satisfy, nuova nuova, ben trovati da Sergio Melito, buon martedì, buon ascolto, ve lo dico già subito, buon ascolto di Manila Box in the Night. È tornato il sole? Dai che dura, anzi da domani è previsto anche un bel rialzo delle temperature e allora via le t-shirt, via all'abbigliamento pseudo estivo, incrociamo le dita, non diciamolo troppo forte. Ben trovati, buonasera. Dunque, il viaggio consueto della sera con me a chiudere la giornata fino a mezzanotte, quindi fatevi sotto, voglio tante richieste davvero, tanti messaggi vocali, scritti, come preferite voi, ditemi sempre il vostro nome, così posso e ho l'opportunità di salutarvi. 338 50 38 908, mettiamoci comodi, partiamo con il primo messaggio che recita semplicemente così: ciao Radio Manila, sono Sara, puoi mettermi Fammi morire di Olly, grazie. Cominciamo con te Sara, cominciamo il Manila Box.
1: Tu che guardi per terra, io che guardo nel cielo, ti prometto che smetto. Tu sei tutta ad un pezzo, guardami sono a pezzi, ho fumato un pacchetto.

Fammi morire, Olli, per cominciare. Buonasera Sergio, stasera chiedo i romantici di Tommaso Paradiso e da qualche giorno che la canticchio. Grazie, buona serata e continuazione. Chi non ascolta Radio Manila anche a quest'ora è game over. Salutoni a tutti. Marcella, buonanotte, buonanotte, buon ascolto a te. I romantici, Tommaso Paradiso nel Manila Box. Continuate a richiedere fino a mezzanotte insieme. Dai, eh?

dirette dal Festival di Sanremo. Tommaso Paradiso, 21:13. Ciao carissimo Sergio, siamo Maria e Monica. Questa sera vorremmo ascoltare Sia con Chandelier ed Io vi accontento subito.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooro.it.
3: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
5: La tua radio sempre!

Un salto all'indietro fino al 1981 con gli Asia, Heat of the Moment, la foga del momento. 21 e 22 minuti in questo preciso istante. 338 50 38 908 Manila Box in the Night. Ciao carissimo Sergio, sono Francesco, per piacere vorrei ascoltare Semplice di Gianni Togni. Grazie, se non ascolti Radio Manila sei super game over. Buona serata Francesco, buona

0: 850 38 908. Andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, buonasera. Siamo solo a martedì, settimana molto molto impegnativa. Ah, io sono Ruben da Torino.
0: Ciao Ruben.
1: E volevo chiederti se mi metti Annalisa sinceramente. Ti ringrazio. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
0: Ciao Ruben, resisti e mi raccomando, Annalisa sinceramente nel Manila Box.

Il prossimo messaggio: ciao Sergio, sono Tina da Valperga. Per concludere la giornata mi fai sentire la canzone di Antonello Venditti, Unica. La dedico a voi tutti e a mio marito Sergio. Buonanotte e a domani. Buonanotte a te Tina e buon ascolto.

Antonello Venditti con Unica. Ciao Radio Manila, sono Marco, vorrei ascoltare Where is the Love dei Black Eyed Peas. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marco.

0: Where is the love? Andiamo avanti, chi c'è? Ciao!
1: Buonasera, Radio Buonasera. Manila, siamo Damiano e Andrea, Eurometal di Carmagnola. Vorremmo ascoltare Al mio paese di Serena Brancale. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Serena Brancale, ma mi dimenticate sempre, anche Delia e Levante, poverine, ci sono anche loro, eh? Poi, ciao Radio Manila, sono Marco da Mappano, vorrei ascoltare lei di Marrakesh. Chi non ascolta Radio Manila, game over, va bene Marco, tra poco.
2: Mi sento un

0: Vista.
1: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

dal 1985, Bellamy Sam, Imagination, su Radio Manila, la numero uno in Piemonte in questo martedì 19 maggio. Con Sergio Merito fino a mezzanotte, il Manila Box in the Night, ben trovati manilosi. 338 50 38 908, andiamo a leggere il prossimo messaggio? Ok, all right. Ciao, sono Chiara, sono con il mio compagno Davide a pulire la moto in garage. Vorrei ascoltare una canzone dei Lacuna Coil. Molto bene, I forgive but I won't forget your name. Ti perdono ma non dimenticherò il tuo nome. Così cantano i Lacuna Coil. Ciao Chiara, ciao Davide, buon ascolto, buon Manila Box.

0: E andiamo avanti, proseguiamo, andiamo ad ascoltare il prossimo vocale.
1: Sergio, ciao. Ben arrivato.
0: Grazie.
1: Ci fai ascoltare Disco Inferno dei Tremors? Grazie. Saluti dal Portogallo, sono Nick, il poeta guerriero.
0: Ciao Nick.
1: Ciao Guaglio.
0: Ciao caro. The Tramps, Disco Inferno. Un salto all'indietro proprio carpiato agli anni 70, 1976. Si balla?

Disco Inferno, salutiamo anche i Tramps. Andiamo avanti. Ciao Manila, sono Fabio. Mi puoi mettere un soffio caldo di zucchero? Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. La dose quotidiana di un soffio caldo per Fabio non può mancare, anche se mi ha promesso che con il prossimo messaggio poi cambierà canzone di zucchero. Me l'ha promesso lui. Per adesso godiamoci questo soffio

0: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: Sono le 22 e un minuto.
2: Scegli una canzone del Manila Box.
3: Manila Box con Sergio Melito.

0: Eccoci qui, pronti a riprendere. Siamo entrati intanto nella seconda ora di Manila Box in the Night, 22:03. Ancora ben trovati da Sergio Medito, buon martedì. Continuate a richiedere, manilosi, 338 50 38 908. Ok? Dunque, prossimo messaggio, c'è Radio Manila, sono Adriano, vorrei ascoltare Kid Yugi con Amelie. Va bene Adriano, a seguire c'è Fabio da Giaveno, c'è Radio Manila. Volevo augurare una buona serata a tutti ascoltando l'Amour Toujours di Gigi Dag. Arriverà anche quella, prima Kid Yugi.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi.

L'amour toujours, Gigi D'Agostino. 10 minuti dopo le 22. Adesso andiamo a leggere il messaggio di Paolo da Bra. Ciao Radio Manila, un saluto da me al mio collega Francesco e chi si trova in ascolto, e a voi tutti. Ci metti Pino Daniele con Mare Luna. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Certo Paolo, buona serata.

0: Spedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Vieni a scoprire le super offerte esclusive Autofrancia. Troverai autovetture nuove di gamma Fiat, Alfa, Lancia, Jeep, Citroen e oltre 400 autovetture d'occasione aziendali e chilometro zero con sconti fino al 50% dal prezzo di listino. Scopri di più su autofrancia.it o vieni a trovarci in Corso Francia 341 a Torino. Ti aspettiamo 7 giorni su 7.
3: Autofrancia,
2: da 50 anni accanto a voi.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.
6: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Rod Stewart con Ceiling, canzone richiesta da Monica, prima la canzone e poi il saluto. Monica, te l'aspettavi? Molto bene, molto bene. Ciao cara, buon ascolto, buon proseguimento di Manila Box in the Night. Adesso invece andiamo ad accontentare Chiara. Ciao Radio Manila, sono Chiara, potrei ascoltare Lene Marlin con You Weren't There? Chi non ascolta Radio Manila, game over. Certo Chiara, è già in arrivo.

Molto bene, continuate a richiedere, dai 338 50 38 908, c'è il Manila Box in the night. Ciao Sergio, sono Anna, mi fai ascoltare The Winner Takes It All degli ABBA? Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Ciao Anna, eccola qui, ciao.

Tirol e via, 22:28 minuti, buonasera Radio Nila, sono Daniele, mi fai ascoltare Michael Jackson con Bad? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila, game over, con piacere caro Daniele, eccola qui, buon Manila Box.

Proseguiamo con il prossimo messaggio. Ciao, sono Jordi, potete mettere Perdono di Tiziano Ferro e Lazza. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. In arrivo, ciao.

0: prossimo vocale, eccolo qui.
1: Ciao Radio Manila, sono Cristiano di Cumiana. Mi fareste ascoltare Proibito dei Litfiba? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Va bene Cristiano, i Litfiba in arrivo nel Manila Box.

proibito. Hailit Fiba, certo che sì, nel Manila Boxing Night. 338 50 38 908. Ciao Sergio, sono Silvana, vorrei ascoltare Io Voglio Vivere dei Nomadi, se possibile. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon ascolto, buon martedì sera Silvana, eccola qui.

Lady Germanotta. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, sono Diego e vorrei dedicare a Cinzia Pazzo di lei di Biagio Antonacci. E chi non ascolta Radio Manila e chi non ha orecchie per intendere, cara Cinzia, come dice Diego, è game over. Ciao.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta,
2: sono le 23 e un minuto.
3: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Sergio Melito.

Ovunque sarai, era Irama. E adesso andiamo ad accontentare Maria. Ciao carissimo Sergio, vorrei ascoltare Se non avessi te di Umberto Tozzi. Va bene Maria, buona serata.

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Sono le 23:20, Marinosi, Kid Coming Mans con Chain of Fools, non male, un po' di blues. 338 50 38 908, forza, richiedete, fino a mezzanotte con Sergio Melito, ancora tante opportunità per voi, quindi fatevi sotto. 338 50 38 908.
1: Ciao Sergio, sono Rossana, sto rientrando da lavoro verso casa. Potrei ascoltare Mia di Lortex? Ti ringrazio, ti auguro un buon proseguimento di serata, e chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Perfetto, ciao a te Rossana, buon ritorno, buon rientro con Lortex e Mia nel Manila.

Andiamo con la prossima richiesta, quella che ci fa Tiziana. Buonasera Sergio, sono Tiziana, mi metteresti la canzone di Emma, L'amore non mi basta? Grazie mille, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Tiziana.

0: finiamo punto e basta.
1: L'amore non mi basta, canta Emma Marrone. 23 e 27 minuti, ancora mezz'ora insieme, 338 50 38 908. Ciao Radio Manila, sono Simona, vorrei ascoltare Noi No di Gazzelle. Chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao Simona. Quanto...

0: Gazzelle, noi no. Ciao, metteresti i pinguini tattici nucleari con Amaro? I nostri colleghi non ci dedicano nulla, allora ci pensiamo noi, Sami e Sabrina. Ma certo, ci pensa Radio Manila. Adesso arriva, ma c'è anche un messaggio, sentiamolo un po'. Ciao.
1: Ciao, sono Antonino, volevo ascoltare Stella Stellina.
0: Sì.
1: E chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Perfetto, ciao Antonino. Prima però ascoltiamo i pinguini con Amaro nel Manila Box.
2: Imparerò a dormire qui da solo, avere giorni storti e non dirtelo più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei no.

0: Stella Stellina, prossimo messaggio. Ciao.
1: Mi fai ascoltare Village People 5 o'clock in the morning? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Un infinito bacio, Amanda.
0: Ciao, ciao Amanda, ciao. Buonanotte. 5 o'clock in the morning, arrivano i Village People nel Manila Box.

0: 5 o'clock in the morning con Village People. Ciao, sono Valeria. Vorrei ascoltare Due vite di Marco Mengoni. Valeria, cambiamo registro e andiamo subito ad accontentarti.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse,

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Ciao ragazzi, sono Shade. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, eppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
3: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
2: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Alessandra Stan, questa era Mr. Saxo Beat, 23:50 minuti, gli ultimi minuti di Manila Box in the Night, 338-50-38-908. Adesso vado ad accontentare Umberto che vuole ascoltare il boss, Bruce Springsteen, mi fai ascoltare Dancing in the Dark, va bene, a seguire. Poi invece per Sony arriverà una coppia formata da Madame Marrakesh. Volevo capire, questa è la richiesta di Sonia, ok? Questo è il Manila Box in the Night.

volevo capire quanto contano i soldi, chiede Madame. Ma contano i soldi? Vuoi mettere la felicità, l'ascolto del Manila Box in the Night? Non c'è euro che possa ripagare la soddisfazione di richiedere una canzone sulla numero uno in Piemonte. Vabbè, me ne vado, vi lascio con la signorina Manila 9001 e vi aspetto domani mercoledì, come sempre, a partire dalle ore 21. Fate i bravi. Buonanotte, un abbraccio da Sergio Melito, ciao!

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Manilosi belli, buonanotte. Sono carica per passare altre 6 ore assieme a tutta la vostra musica preferita. 338 50 38 908, il numero per i vostri messaggi anche audio. Auguro a tutti una buona notte e vi aspetto. Baci e abbracci dalla signorina Manila 9001.
0: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Ciao Radio Manila, sono Gabri. Vorrei ascoltare Perfect di Carl Brave, grazie mille.
1: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect, la vida es...

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina 9001, sono Alberto da Torino. È possibile ascoltare una canzone di Kendrick Lamar a tua scelta. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni

0: informazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao carissima signorina 9001, sono Monica. Voglio ascoltare Mary dei Gemelli Diversi, per te con mille baci grandissimi. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo dedicare ad una persona stupenda Ossessione di Samurai J perché lei è la mia ossessione. Un bacio a tutti.
1: Radio Manila, falla suonare tu.

0: domenica.
1: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
2: Buonanotte signorina 9001, sono Marco da Torino. Mi puoi mettere Drag Me Down degli One Direction? La dedico a voi e a tutti i manilosi al lavoro.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, sono Adriana Gabriella. Vorrei ascoltare un milione di notti di Mr. Rain. Un bacio e buonanotte.
1: Ciao, sono Mr. Rain e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo.

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare poesie clandestine e la dedico alle mie colleghe. Grazie Agnese da Rivoli.
1: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

Essere protagonisti su Radio Manila è semplice. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist.

0: la signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte. Tutte le notti.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Manila Box con la signorina Manila 9001.

0: Ciao, sono Alfio da Moncalieri. Vorrei ascoltare Lascia che io sia di Neg. Grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Giovanna da Biandrate. Ti posso chiedere Animali notturni di Malika Ayan? La dedico a tutti i manilosi al lavoro.
1: Ciao, sono Malika Ayan e se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Animali notturni.
1: Ciao Radio Manila, sono Steve Twins. Volevo salutare Marca Lavoro sul camion e tutti quelli del server Cobblesfere come Mate, Ava, Drip e Bruzzo. Gli dedico una canzone di Sal da Vinci.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta
2: è 1:01.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Sonia. Volevo dedicare a Giorgio Selli di Vasco Rossi.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

cammina per la strada senza nemmeno guardare per terra. Sereno, donna che non ha più voglia

0: Senti che bel rumore.
1: Salve signorina, vorrei dedicare una canzone di Gue al mio amico Mark in viaggio per Milano e a tutto lo staff Coblisfere. Qui dalla Sardegna si gode di brutto. Grazie Lorenzo.
2: Radio Manila te le suona.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamento

0: Ambienti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliveri Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
2: Manila 2001, sempre con te.
3: I know you moved on to someone new. Whole life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, volevo dedicare a Sandro Mai dire mai di Willy Periote. Grazie Tony da Torino.

che sanno che questo è il trend. Tutti sti rapper c'hanno la band, anche quando parlano l'autotune. Tutti in costume come gli X-Men. Gridi allo scandalo, sembrano Marilyn Manson nel 2020. Nuovi punk, vecchi adolescenti. Tingo i capelli, sto al passo coi tempi.

0: Buonanotte signorina 9001, sono Soraya. Sono al lavoro con Paola, Elisa e Marcello e volevamo ascoltare Esibizionista di Annalisa.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi metti Someone You Love di Luis Capaldi. Buonanotte, bye Sammy.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, siamo Fabiana e Silvia Davigone. Volevamo ascoltare l'esercito del selfie di Lorenzo Fragola. Grazie e buonanotte.
2: Radio Manila te le suona.

Buonanotte signorina 9001, sono Luigi da Rivalta. In questa notte lavorativa avrei piacere di sentire Save Your Tears di The Weeknd. Grazie e buon lavoro a tutti i manilosi.

0: sangue. Manila Box 338 50 38 908.
1: Spot. Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001,
5: sempre con te.

Ciao Radio Manila, sono Lucio da Torino. Se puoi mi fai ascoltare Non è tempo per noi o una canzone di Ligabue, grazie mille. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Alessio da Chieri, vorrei ascoltare Rolling Stones dei The Colors, un abbraccio e buonanotte. Radio

0: Buonanotte signorina 9001, sono Paola da Settimo Torinese. Mi faresti sentire Talk to Me di Damiano David, un bacione e buon lavoro.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.